0: Fujica.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale e contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 860, parleremo di cavalli, parleremo poi di piccioni usati come esche vive a Livorno e torneremo sul tema del DDL sulla caccia in discussione in questo periodo in Parlamento. Ci sposteremo poi nel sud-est del Mediterraneo per raccontare un altro delirante progetto distopico del ministro israeliano Ben-Gvir, che vorrebbe ripristinare da un passato che non è mai esistito fossati con coccodrilli intorno alle carceri israeliane. Infine parleremo di pappagalli orgogliosi grazie a un contributo dei nostri amici autori, attivisti, antispecisti Troglodita Tribe. Il vegan chef Gabriele Palloni è rientrato dalle vacanze al mare e noi, che non siamo ancora partiti, per invidia e per vendetta gli abbiamo appioppato sia il compito di una ricetta vegana dedicata alla libertà dei coccodrilli, sia il montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

castelli circondati da fossati con coccodrilli, con un ponte levatoio all'entrata, sono solo un mito, non sono mai esistiti. Ed è un falso anche la famosa storia che a Napoli, nelle prigioni del Castelnuovo, maschio Angioino, da una cella umida e buia sotterranea chiamata Fossa del Miglio venissero gettati in un fosso i prigionieri scomodi, i quali sparivano nelle fauci di un grosso coccodrillo che arrivava dal mare tramite un cunicolo per divorarli. Morale della favola: il fossato medievale, usato come vasca per rettili assassini, è una fantasia alimentata dalla cultura popolare. La verità è che in passato i fossati fungevano principalmente da barriere contro lo scavo di tunnel sotterranei. Ma oggi c'è chi intende dare gambe a questa tradizione inesistente. Indovinate chi e indovinate dove. Non vi stupirà più di tanto apprendere che il governo israeliano ha ricevuto dal ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, una proposta veramente affascinante, il cosiddetto piano Alligator Alcatraz, che prevede di utilizzare i coccodrilli nei fossati attorno alle carceri per prevenire l'evasione dei detenuti. Dopo l'opposizione dei consulenti legali del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità israeliana per la natura e i parchi, la ministra della Protezione ambientale, Edith Silman, ha dichiarato il coccodrillo del Nilo animale selvatico addomesticato, il che apre la strada al servizio penitenziario israeliano per far stazionare i coccodrilli intorno alle carceri, così come prevede la proposta di Ben-Gvir. Il progetto fossato con i coccodrilli, dunque, da assurdo e delirante diventerebbe praticabile. L'autorità israeliana per la natura e i parchi diversi mesi fa era stata sottoposta a pressioni affinché consentisse al Ministero della Sicurezza Nazionale di ricevere dei coccodrilli e posizionarli intorno alle carceri che ospitano detenuti per reati di sicurezza. I coccodrilli sarebbero arrivati da Hamat Gader, un allevamento e parco turistico che si trova in Israele, vicino alle alture del Golan, e che ospita 200-250 rettili di diverse specie. Il programma avrebbe dovuto essere sperimentato presso il carcere di Ketziot, ma l'autorità per la natura e i parchi aveva affermato che la proposta non era fattibile perché tali animali selvatici possono essere detenuti solo a scopo educativo, di ricerca e di informazione pubblica. Dobbiamo proteggerli e non farci proteggere da loro. Questo non rispecchia lo spirito della legge, aveva cercato di spiegare così il funzionario a Ben-Gvir e Silman. Nel tentativo di ottenere l'approvazione del piano, allora è stata avanzata una richiesta per dichiarare il coccodrillo del Nilo animale selvatico allevato. Questa classificazione era già stata attribuita in precedenza ai coccodrilli per consentirne l'allevamento commerciale e per sfruttare la loro pelle. Vigileremo su questa inquietante e sadica proposta del ministro israeliano Ben-Gvir, che nessuna persona umana degna di questo nome, animalista o no, può ritenere accettabile, sia nei confronti dei viventi umani carcerati, sia nei confronti dei viventi non umani, i coccodrilli, che verrebbero schiavizzati a fini sadici.

0: I cavalli non sono moto da corsa. Sembra un'osservazione banale. Eppure Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, il rifugio più qualificato e specializzato di equidi in Italia, ha sentito il bisogno di affermarlo, perché evidentemente questa affermazione è meno scontata di come appare. Il Palio di Siena del 2 luglio era stato rinviato perché la pista di Piazza del Campo era inagibile. E la nostra redazione, perennemente in pena per i rischi che corrono i cavalli in gara, sperava che il maltempo permettesse ulteriori rinvii. Invece poi il Palio si è corso il 3 luglio. Non ci sono stati morti, ma ci sono stati molti feriti. Il fantino Dino Pes, detto Velluto, ha subito una brutta caduta, non in gara ma durante una prova, mentre montava il cavallo Don Rodrigo per la Contrada del Bruco. Il fantino è stato disarcionato rovinosamente alla curva del Casato al terzo giro. Il cavallo invece Entu de Petra Ulpu, che ha corso il Palio di Siena per la Contrada della Torre, è caduto rovinosamente sbattendo contro le coperture di protezione ed è stato ricoverato in una clinica veterinaria. Diego Minucci, fantino in sella, è caduto insieme all'animale. Da decenni le associazioni animaliste più serie come la LAV, OIPA, Italian Horse Protection e Lega Nazionale del Cane chiedono l'abolizione del Palio di Siena. Le critiche si concentrano sui rischi letali per i cavalli, causati dal tracciato in tufo, dalle curve pericolose, dall'uso del nerbo e dalle lesioni fisiche e psicologiche subite dagli animali durante la corsa. Dal 1975 a oggi sono 49 i cavalli morti a causa degli incidenti avvenuti durante la corsa del Palio di Siena. Questi dati includono sia gli animali deceduti direttamente in Piazza del Campo a causa di cadute e scontri, sia quelli che hanno dovuto subire l'eutanasia successivamente in clinica veterinaria per via dei traumi subiti. Ma adesso diamo la parola a Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection. Sonny Richichi ci parlerà dell'imboccatura del cavallo. Descriverà cioè quel dispositivo che viene gentilmente descritto come strumento di comunicazione tra cavaliere e cavallo, ma che nella realtà altro non è che uno strumento di tortura, quello strumento che consente di impartire comandi per il semplice fatto che non conformarsi al comando per il cavallo comporta dolore, lesioni e a volte vere e proprie ferite, veri e propri tormenti.
1: Purtroppo è regolare, nel senso nel cavallo si possono regolarmente usare cose atroci. A me è capitato qua e là di pubblicare qualche video dove spiego alcune delle cose, per esempio qualche mese fa ero a Fiera Cavalli, ho spiegato come funziona la serreta spagnola, che è un equipaggiamento che viene usato per allenare i puledri, e poi ho pubblicato dei video anche su YouTube, per esempio sul polo o su altre cose. Dopodiché ho in progetto invece di fare tutta una serie di approfondimenti con video anche esplicativi su ciascuno di questi strumenti di tortura, spiegando esattamente la loro biomeccanica, come agiscono sul dolore del cavallo, in quali punti precisi e cosa provocano al cavallo, non solo a livello di dolore immediato ma proprio di problematiche a livello a volte neurologico. Questo vale per l'imboccatura, vale per altri strumenti di imbrigliamento del cavallo, vale poi per altri strumenti che si usano. Un morso classico, molto classico, lo vedi praticamente quasi dovunque, agisce sia nella bocca del cavallo attraverso una parte interna che si chiama cannone, vabbè, ma senza entrare nei dettagli, comunque va ad agire sulla lingua e sul palato ed è quello che non si vede da fuori, mentre quello che tu vedi da fuori è l'effetto leva che fa sulla sotto la bocca del cavallo attraverso una catenella quando chi sta sopra il cavallo tira le redini.
0: In rete cercate horseprotection.it e sostenete questa realtà con il vostro 5 per 1000.

C'è stato allarme nella galassia animalista per un gran numero di piccioni legati da vivi per una zampa a delle strutture metalliche situate a Livorno vicino al supermercato Lidl in via Filzi, esposti al sole e senza acqua. Gli animali sarebbero stati fotografati e la foto avrebbe girato per i social. Sarebbero stati usati come richiamo venatorio per i colombacci, una pratica barbara criticata dalle associazioni. Sono arrivate numerose segnalazioni relative a questo maltrattamento e però poi è stato chiarito che si trattava di un allevamento cittadino legale, perfettamente legale. Quindi le istituzioni se ne sono occupate per accertare se le norme fossero rispettate e la polizia provinciale ha chiarito che la pratica dell'addestramento con richiami vivi è consentita dalla normativa venatoria vigente. Tuttavia, nel caso specifico, l'attività non rientrava propriamente nell'ambito della disciplina venatoria, perché in questo periodo non siamo in stagione di caccia. A seguito del sopralluogo effettuato, il Dipartimento di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria ha confermato che l'allevamento è regolarmente registrato e si compone di 9 piccioni, tutti custoditi in voliere posizionate all'ombra, dotate di cibo e acqua. Gli animali sono apparsi in buono stato di salute e nutrizione e anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura sono risultate conformi. Nonostante questa pratica sia legale, a noi sembra tutto piuttosto barbaro e disumano. Non sembra nemmeno possibile che la legge consenta che i piccioni domestici possano essere usati come richiami vivi. La legge 157/92 sulla caccia parla dei richiami vivi e così come è scritta oggi vieta solo di utilizzare animali selvatici come richiami vivi. Il piccione selvatico non può essere utilizzato, ma è consentito l'uso di piccioni domestici provenienti da allevamento come richiamo per la caccia ai colombacci. Il piccione domestico, appunto, non essendo fauna selvatica, non rientra nell'elenco proibito della legge. Se non cambiano la legge, si possono quindi detenere piccioni come richiamo, purché ci sia la documentazione che attesti che provengono da allevamenti. Quello che noi come trasmissione animalista antispecista dobbiamo denunciare, invece, è il fatto che il governo sta cercando in questi giorni, proprio in queste ore, di modificare e stravolgere la legge 157 del 92, ammettendo, oltre all'uso di animali domestici provenienti da allevamenti, anche l'uso di animali selvatici catturati in natura, come richiami vivi. Una gara, quindi, tra livelli di barbarie. Catturare in natura un uccellino libero, metterlo in una gabbia e schiavizzarlo affinché si possa uccidere di più. Su questo tema segnaliamo un articolo che porta la mia firma nel blog della rivista Altra Economia, una rivista acquistabile su abbonamento per una cifra modestissima anche solo nella sua versione online. La caccia in Italia ha un problema con la legalità e vuole forzare la mano. Il mondo venatorio italiano si distingue in Europa come il più insofferente verso regole minime di tutela, conservazione e controllo. Invece di correggere il tiro e intervenire anche sul poroso rapporto tra caccia e bracconaggio, la riforma Lollobrigida-Malan tenta di rovesciare il tavolo, alterando i calendari, slegando le mani su roccoli e richiami vivi, riducendo le aree protette. Vuole cioè stravincere, ma rischia un autogol. E questo è l'avvio del pezzo. End of Life Rally è un breve e inaspettato ritorno di energia o appetito che si verifica nei pazienti in fin di vita. Può durare ore o giorni, ma si tratta di un fenomeno naturale, non di un segno di guarigione. Di lì a poco il paziente si aggraverà e morirà. Somiglia al fenomeno che sta rinvigorendo il mondo venatorio in questi mesi. Il numero dei cacciatori tesserati è da decenni in calo, l'età media è in impennata perché manca il ricambio generazionale. Eppure la politica non si è mai data tanto da fare per rianimare questo esangue paziente, tanto da progettare una radicale revisione della normativa. Il WWF sostiene che in questa stessa legislatura la legge quadro sulla caccia 157 del 92 sia già stata a più riprese modificata in 23 punti attraverso norme frammentate inserite in provvedimenti eterogenei, per la precisione 5 decreti legge e 2 leggi di bilancio. Potete continuare a leggere questo articolo abbonandovi a Altra Economia in rete altraeconomia.it.

0: I nostri amici, autori, attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci propongono una storia e una riflessione intersezionale su abilismo e animalismo antispecista.
1: Orgoglioso pappagallo con il becco a metà.
2: Bruce è un pappagallo Kea della Nuova Zelanda. È un pappagallo che probabilmente a causa di una trappola per topi ha perso tutta la parte superiore del becco. Un pappagallo disabile, con un evidente handicap fisico, è stato raccolto, curato e vive nel centro faunistico Willow Bank Wildlife Reserve, che si trova nella città di Christchurch. Bruce è presto diventato un caso mediatico e anche gli istituti scientifici lo stanno osservando e studiando, perché sin dall'inizio ha deciso di disertare in modo radicale la nostra idea di animale svantaggiato e bisognoso di assistenza. Nella sua vita quotidiana, infatti, elabora e pratica strategie che gli permettono di trasformare un'apparente situazione di inferiorità fisica in un vero e proprio vantaggio.
1: Il becco per i pappagalli è un organo basilare strettamente connesso al cibo, ma anche alla cura del corpo. Serve per allineare le barbe delle piume, a rimuovere sporco e parassiti e a distribuire gli oli prodotti dalla ghiandola uropigeale. Non potendo chiudere il becco, Bruce è riuscito a sviluppare un particolare adattamento comportamentale. Usa piccoli sassolini o frammenti di legno come se fossero una protesi, li tiene con la parte inferiore del becco e li usa per pettinare le piume, un fatto che ha stupito gli scienziati, anche perché l'uso di questi strumenti avviene in modo intelligente e mirato, dopo una selezione dei sassolini più adatti allo scopo e per il tempo necessario.
2: Ma Bruce ha anche imparato a farsi rispettare dai suoi simili. Proprio grazie a quel suo becco così diverso da tutti gli altri, ha inventato tecniche di combattimento rituale, fondamentali nella vita di questi animali, che gli hanno consentito, senza alcun bisogno di ferire, di diventare un leader e ad avere quindi la disponibilità garantita di risorse. Bruce è un animale con una disabilità fisica che arriva al vertice di una gerarchia sociale complessa e che, a modo suo, mette drasticamente in discussione l'idea di normalità come standard fisico.
1: Nel suo libro Bestie da Soma, pubblicato da Edizioni degli Animali, Sumaura Taylor introduce il concetto di disabilità nel mondo animale e, attraverso diverse storie, ci mostra come la vicenda di Bruce non sia così eccezionale. In realtà è il nostro sguardo, fortemente condizionato all'abilismo, a proiettare anche su di loro il concetto di normalità. Tutto ciò che non rientra viene discriminato e giudicato come inetto e malato, sicuramente qualcosa di meno.
2: Ma ciò che ci mostra Sumaura Taylor, studiosa, scrittrice, pittrice e attivista per le persone con disabilità, e che in fondo ci mostra anche il pappagallo Bruce, è che questo intreccio, questa intersezione dovrebbe essere vista soprattutto da chi si impegna contro le singole ingiustizie, perché nessuna liberazione è possibile senza superare proprio quella normalità che è l'asse portante di ogni forma di dominio, perché è proprio il nostro modo di guardare a generare l'ingiustizia. È in quel confine tra ciò che decretiamo valido e ciò che scartiamo che si produce la gerarchia.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni dedica la ricetta vegana della settimana ai coccodrilli, a quelli liberi però.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: L'erba stella o minutina, erba spontanea ricca di vitamine e sali minerali, è conosciuta anche col nome di erba coccodrillo. E noi ne approfittiamo per rendere omaggio a tutti i coccodrilli liberi dalla follia umana. Gli ingredienti per la omelette di coccodrillo sono 300 g di erba coccodrillo, 1 spicchio di aglio, 200 g di farina di ceci, 2 cucchiai di pan grattato, olio extravergine di oliva, 300 ml di latte di mandorle, un pizzico di curcuma in polvere, sale e pepe. Lavate l'erba coccodrillo e lasciatela in ammollo in acqua fredda, quindi scolatela bene e asciugate tamponando con un panno pulito. Rosolate in padella l'erba con l'olio extravergine e uno spicchio di aglio.

musica. Una prima sequenza che parte da Ed Harcourt, il brano Herbie Monster, scusate, il brano Something, a seguire Kansas City Stompers in Down by the Riverside, Orange Juice in Untitled Melody, United Kingdom Subsea, I Don't Need No Doctor, poi Cream, i mitici Cream in White Room, forse il loro brano più celeberrimo, e poi Robag Room, che l'ho già fatto sentire, mi pare, la settimana scorsa con Toby Newman, il brano si chiama Vocabulary, ma partiamo subito con Ed Harcourt.

8:16 in questo momento, ci siamo appena ascoltati United Kingdom Subs. In sottofondo invece stanno andando The Runaways, un aggiornamento di notizie, con Trump che dice no attacco all'Iran ma ora accordo, l'Iran e gli altri paesi del Medio Oriente ci hanno chiesto di sospendere qualsiasi attacco poiché sono stati concordati i termini generali di un accordo, così il presidente USA Trump su Truth annunciando di aver consentito ad annullare l'attacco a Teheran. L'intesa includerebbe l'apertura immediata dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana, ma il ritiro dell'attacco giunge a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, mettetevi al lavoro. Riprendiamo subito con la musica, i Cream.

8:24 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Rob Grome, in sottofondo è partito George McRae e poi seguire pubblicità alle 8:30 il notiziario Popolare Network. Con la mia programmazione ci risentiamo verso le 8:45 circa.

0: il Marocco contro nuovi arrivi. E mentre prosegue la conta dei morti in mare, almeno 100, i media spagnoli stanno cercando di ricostruire i fatti e il possibile ruolo del Marocco. Restano però, lo dicevamo, le tensioni politiche, soprattutto a livello di Unione Europea, dopo che l'Italia ha sospeso l'accordo in Schengen con la Spagna. Martedì ci sarà una call voluta da 22 paesi che in una lettera hanno chiesto che più controlli alle frontiere esterne. Il servizio da Bruxelles.
1: L'affondo del Partito Socialista Europeo contro quella che il premier spagnolo Sanchez aveva definito una reazione egoistica, polarizzante e illegale da parte di diverse capitali europee sulla crisi di Ceuta si spinge forse oltre il punto di non ritorno con Washington, Tel Aviv e la destra europea, non solo con conservatori e sovranisti ma probabilmente anche con gli alleati del Partito Popolare Europeo, perché è senza mezzi termini la condanna alle operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea, mirate a diffondere false affermazioni sulla politica migratoria spagnola, sulla sentenza della Corte Suprema e sul funzionamento dell'area Schengen. In attesa della riunione straordinaria di martedì dei 27 ministri UE degli interni, i socialisti europei vogliono un dibattito composto, responsabile e basato sui fatti, ma quello che si vede in questi giorni in Europa è tutto all'opposto. Governi come quello italiano o quello della socialista danese Frederiksen volevano addirittura una sospensione della Spagna da Schengen, cosa non fattibile secondo il trattato, mentre il coro dei partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra, senza distinzione, mette in relazione in modo del tutto infondato l'arrivo di oltre 50.000 persone a Ceuta con le politiche spagnole di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, l'aver tirato in ballo attori statunitensi e israeliani, avversi al premier Sanchez per il suo sostegno alla Palestina e l'intransigenza alle ripetute minacce di Trump e averli legati a disegni destabilizzatori dell'estrema destra europea, ha il potenziale di un terremoto con onde lunghe, nonostante la crisi che l'ha provocato sia già pienamente rientrata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Dopo un primo corteo ieri a Ceuta dell'ultradestra spagnola, oggi sarà nell'exclave il leader di Vox, Santiago Abascal. Ma anche le destre europee, lo sentivate, stanno continuando a cavalcare il caso, da qui il duro attacco dei socialisti europei contro la macchina della disinformazione. Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, esperto di destre.
2: Credo che quanto accaduto a Ceuta abbia prodotto come esito la messa in campo di una sorta di primo evento globale delle destre internazionali riunite. Forse non c'è bisogno di evocare l'internazionale nera, ma certo un'internazionale ultraconservatrice si è messa in atto all'indomani di queste vicende. Diciamo, ciascuno ha declinato nel proprio vocabolario, tendenzialmente un vocabolario dell'odio, quanto stava accadendo. L'esito è appunto che abbiamo visto intorno a una tragedia vera e propria come quella che si è prodotta nello spazio di mare che vede confinare l'Africa con l'Europa, di fronte a quella tragedia una manifestazione di odio globale e forse una prima vera presa d'atto di quello che può essere il dispiegarsi di questa compagine delle destre globali a livello internazionale, tra tecnologia, prese di posizione politiche, frasi populiste, media e social all'attacco, una sorta di fronte complessivo che invece di porsi il problema di quanto sta accadendo ha pensato bene di sfruttarlo politicamente in modo terribile. Giorgia Meloni ha trovato, anche in questo caso ha trovato l'occasione per porsi come alfiere di questa campagna internazionale, in qualche modo si segnala all'interno dello spazio della UE come la leader, segnala l'Italia come il paese più al centro dell'offensiva nei confronti di Sanchez.
0: Ieri Sanchez ha risposto all'Italia e alle destre europee sottolineando il trattamento asimmetrico riservato alla Spagna. Sullo stop a Schengen da parte di Roma, pur non attaccando direttamente Meloni, ha detto che è dettato da ignoranza o interessi politici. Chiara Braga è deputata del Partito Democratico.
3: Una scelta del tutto irrazionale e irresponsabile, intanto perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione a partire da Frontex e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta, di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un'Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che come sappiamo molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
0: Sono passati 46 anni dal 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alle 10:25 alla stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 200. L'anniversario di oggi è il primo con la sentenza passata in giudicato. Le indagini hanno appurato che i mandanti della strage di matrice neofascista furono i capi della loggia P2, Licio Gelli e Umberto Ortolani, in quanto finanziarono gli esecutori e gli organizzatori. Tra questi il funzionario del Ministero dell'Interno Federico Umberto D'Amato, i servizi segreti italiani e altri apparati deviati dello Stato. Come ogni 2 agosto è prevista una giornata di commemorazioni. Il nostro Alessandro Braga ha intervistato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Ascoltiamolo.
4: È davanti agli occhi di tutti quello che succede nel mondo, con una forte crescita dell'estrema destra in tutta Europa e non solo. Abbiamo manifestazioni col braccio teso in tutte le città italiane. A Bologna invece siamo da sempre abituati a ritrovarci il 2 agosto di fronte a Piazza Medaglia d'Oro, dove sono morte tante persone per una bomba, dove c'è una lapide che indica che ha un'origine di matrice fascista. E quindi Bologna è una città che non dimentica e sa che attraverso la democrazia e la partecipazione si può riscattare l'orgoglio del nostro paese. Io credo che siamo in una fase di tensione nelle piazze, nel paese, dove opposti estremismi provano a minare la nostra democrazia anche sui social, con tante false notizie e mettendo le persone nel mirino. Io credo che le piazze non vadano lasciate ai violenti, è per questo che i democratici, i cittadini devono essere presenti, perché poi i vuoti si riempono. Essere accanto ai familiari delle vittime è molto importante e sono convinto era una grande giornata di partecipazione pacifica, determinata e orgogliosa.
0: Sono 300 gli sfollati a causa del terremoto che venerdì ha colpito i Campi Flegrei in Campania. Il numero è destinato a salire per i danni provocati dalle scosse di magnitudo 4.7. Ieri la Regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa. Oggi dovrebbe riaprire il porto di Pozzuoli. Il terremoto ha riaperto una questione che spesso passa in secondo piano, la pericolosità dell'area dei Campi Flegrei. Ascoltiamo Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage.
5: Sono passate le ore giuste per dichiarare concluso questo sciame sismico con questa scossa 4.7, che è la più alta di magnitudo da quando c'è la possibilità di sondare, di studiare e di monitorare le scosse ai Campi Flegrei. Fortunatamente non ci sono state vittime, abbiamo al momento 26 feriti, di cui 2 gravi ma non in imminente pericolo di vita. Il problema è oggi quello degli sfollati, perché abbiamo 300 persone, ma

0: Per ora è tutto, in redazione Valeria Schroeter e Alessandra Tommasi, le notizie tornano alle 10.30. Una buona continuazione d'ascolto.
1: 8.47 in questo momento del notiziario popolare Network, ma siete le prese con la programmazione musicale completamente rotta libera da domenica mattina qui a Radio Città Fujiko. Partiamo con due brani dal vivo, ripartiamo. U2 dal vivo a Messico, a Città del Messico nel 1997, con Gone, a seguire i Rolling Stones, in Honky Tonk Woman. Partiamo con U2.

0: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Bevi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
9: ...9.05 in questo momento, sottofondo sono appena partiti i Salt, siete alle prese con la programmazione musicale completamente autoriba domenica mattina. Altra sequenza che parte con Bodley Drone Boy in The Swimming Pool in On Hold, poi gli Editors in Black Gold e poi ci andremo a sentire Good Morning, ancora gli Orbital in Belfast, Ultravox in White Scene e chiudere il tutto Pinch Back to Beyond. Ma partiamo con Bodley Drone Boy.
10: You think it matters where you were born? No, not really. It only matters that you can be proud of where you came from. I don't think I know who I am anymore. And what about the world? What do you mean? Well, if the world was a better place, some of these bad things wouldn't happen. Yeah, but there's good things all around. You just have to look longer.

9.22, ci siamo appena ascoltati gli Orbital, mentre in sottofondo è partito Rooney. Sulla strage di Bologna, intanto Piantedosi parla di monito all'odio, l'esplosione 46 anni fa a Bologna, del micidiale ordigno che spezzò la vita di 85 persone, ne ferì più di 200, lasciò un segno indelebile nella coscienza civile del paese, così il ministro dell'interno Piantedosi. Onorare i caduti della strage significa anche prendere una

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: .934 in questo momento, sottofondo è appena partito Chuck Berry, siete alle prese con la programmazione musicale completamente a rotta libera domenica mattina. Ora parte un'altra sequenza che stavolta è quella che da parecchio tempo non succedeva, la più lunga, nel senso che la rubrica di concerti l'ho spostato un attimino dopo le 10.30 e quindi c'è quasi tutta l'intera ora a disposizione per la musica. Partiremo con Two Shards e The Man in Damage, e poi Stop This Dub, musica dei Balcani con Sdubi Bateti T, The Persian Let Me Fall, The Killer in Caution, Husker Du dal vivo nel 1980, All I've Got to Lose, Bardo Pond in Tapir Dub, Oasis in versione acustica con Cast No Shadow, Alan Vega dei Suicide in Out Love, Bass Drum of Duty in Pick Up Up and Pat Him Down, Bad Religion in My Sanity, Easy Star All Star in Got to Get Away, e se ce la faccio anche prima della pausa, Chaos in Feel Like I Feel, Sing Along. Ma partiamo subito con Tiff Schwartz insieme a Mandy.

0: 10.03, ci siamo appena ascoltati Bird Pony, sottofondo Red Velvet Revolver, un aggiornamento di notizie ancora sulla strage di Bologna. Il Colle parla di segno profondo, il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Così il Presidente della Repubblica Mattarella rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia e di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. La Repubblica grata a magistrati uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio. Ripartiamo subito con la musica Oasis.
1: Acoustic, yeah?

10:22 in questo momento, ci siamo ascoltati Easy Star, All Star, in sottofondo invece Jimi Hendrix. Vi avevo annunciato fra tutti i brandi della scritta anche Chaos, ma per adesso non riesco a mandarvelo, vedo se ci riuscirò in fondo alla mia scaletta di oggi. Comunque in sottofondo vi ascolterete per adesso Jimi Hendrix, a seguire Penso Se Dix e poi pubblicità, il notiziario popolare Network, quello della durata di 5 minuti, poi subito dopo la rubrica di concerti e poi, se c'è spazio, ancora un attimino di musica.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: viene descritta da destra, ma della partecipazione. L'applauso forte e convinto accompagna e sottolinea queste sue parole.
1: E oggi il leader del partito di estrema destra di Vox, Santiago Abascal, è a Ceuta. La vita nell'exclave spagnola sta tornando alla normalità dopo il ritorno in Marocco di quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a nuoto nel giro di 24 ore. Ma non si fermano gli attacchi della destra spagnola. Ieri c'è stato un primo corteo di un altro partito dell'estrema destra. È in diretta con noi il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi. Buongiorno Giulio.
2: Sì, buongiorno. Da giorni a Ceuta si ripetono manifestazioni promosse da gruppi dell'estrema destra spagnola. Lo stesso Sanchez è stato accolto con urla e fischi quando ha visitato la città venerdì scorso. Ieri una manifestazione dell'agitatore di estrema destra Alvise Pérez è stata sospesa per la protesta di un gruppo di cittadini di Ceuta di origine araba. Oggi è arrivato anche Santiago Abascal, il leader di Vox, un partito che è molto forte a Ceuta. Abascal ha accusato la politica migratoria di Sanchez e soprattutto la sanatoria che ha regolarizzato 1.200.000 migranti di generare un effetto chiamata, una delle tesi fatte proprio dalle destre e dai governi europei riuniti attorno a Meloni. Intanto però la stragrande maggioranza dei migranti entrati a Ceuta è tornata in Marocco. Cifre definitive ancora non ce ne sono, ma alcune stime della polizia parlano di più di 70.000 persone che avrebbero attraversato il confine. Nel caso delle vittime, secondo alcune ONG, sommando quelle del lato marocchino, sarebbero più di 100. Intanto tra i migranti rimasti molti sono da giorni senza cibo né acqua e alcuni residenti iniziano ad aiutarli con beni di prima necessità. Quindi si vede che nonostante le tensioni migratorie resiste una solidarietà a Ceuta con le persone più deboli.
1: E mentre, come dicevi, prosegue la conta dei morti in mare, che sono almeno 100, i media locali stanno cercando di ricostruire i fatti, mentre il governo spagnolo riflette sul futuro. Di nuovo, che cosa sta emergendo, Giulio?
2: Sì, la realtà è che oggi la stampa spagnola inizia a riflettere su quale sarà il futuro di Ceuta. Le barriere installate dal governo Sanchez sono ovviamente insufficienti e si insiste molto sul triangolo Marocco, Stati Uniti e Israele. Oggi i media spagnoli hanno segnalato che a Washington esiste un gruppo di deputati del Partito Repubblicano che appoggia apertamente la rivendicazione del Marocco di far ritornare Ceuta e Melilla sotto la sovranità marocchina. Un gruppo che è riuscito a far approvare anche un documento in questo senso nel Congresso. Un think tank vicino al Pentagono ha poi ipotizzato anche un'invasione pacifica di civili per rioccupare le due città spagnole. E alcuni importanti giornali come il País si domandano appunto se quella dell'altro giorno è stata la prova generale di questa invasione a cui il Marocco non ha mai rinunciato. A voi la linea.
1: Grazie a Giulio Maria Piantadosi. E restano intanto le tensioni politiche, lo sentivate anche a livello internazionale. Le destre europee continuano a cavalcare il caso e il Partito Socialista Europeo, di cui Sanchez è parte, ha difeso il premier spagnolo e parlato di macchina della disinformazione. A Bruxelles lo scontro si concretizzerà martedì durante una call voluta da 22 paesi, che in una lettera hanno chiesto anche più controlli alle frontiere esterne. Secondo indiscrezioni della stampa italiana, il ministro dell'interno Piantedosi proporrà di creare nuovi hub sul modello Albania, ma finanziati con i fondi europei e localizzati tutti in Africa. Il servizio da Bruxelles.
3: L'affondo del Partito Socialista Europeo contro quella che il premier spagnolo Sanchez aveva definito una reazione egoistica, polarizzante e illegale da parte di diverse capitali europee sulla crisi di Ceuta si spinge forse oltre il punto di non ritorno con Washington, Tel Aviv e la destra europea, non solo con conservatori e sovranisti ma probabilmente anche con gli alleati del Partito Popolare Europeo, perché è senza mezzi termini la condanna alle operazioni di disinformazione coordinate e amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea, mirate a diffondere false affermazioni sulla politica migratoria spagnola, sulla sentenza della Corte Suprema e sul funzionamento dell'area Schengen. In attesa della riunione straordinaria di martedì dei 27 ministri UE degli interni, i socialisti europei vogliono un dibattito composto, responsabile e basato sui fatti, ma quello che si vede in questi giorni in Europa è tutto all'opposto. Governi come quello italiano o quello della socialista danese Frederiksen volevano addirittura una sospensione della Spagna da Schengen, cosa non fattibile secondo il trattato, mentre il coro dei partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra, senza distinzione, mette in relazione in modo del tutto infondato l'arrivo di oltre 50.000 persone a Ceuta con le politiche spagnole di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, l'aver tirato in ballo attori statunitensi e israeliani, avversi al premier Sanchez per il suo sostegno alla Palestina e l'intransigenza alle ripetute minacce di Trump, e averli legati a disegni destabilizzatori dell'estrema destra europea, ha il potenziale di un terremoto con onde lunghe, nonostante la crisi che l'ha provocato sia già pienamente rientrata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: A fermare il nuovo massiccio attacco di Donald Trump contro l'Iran sarebbe stata l'Arabia Saudita. Lo riportano Axios e Associated Press, secondo cui il presidente statunitense ieri ha parlato al telefono con il principe saudita Mohammed bin Salman, che lo avrebbe scoraggiato dall'intraprendere azioni militari. Trump ha motivato lo stop dicendo che ci sarebbero i perimetri di un accordo, parole che Teheran ha smentito poco fa. Non c'è nessun accordo con Washington, lo stretto di Hormuz rimane chiuso, ha detto una fonte vicina al team negoziale iraniano, riportata dall'agenzia di stampa Fars. Sul ruolo dell'Arabia Saudita in questa fase della guerra, ascoltiamo Farhan Sabahi.
4: In una telefonata, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha detto al presidente statunitense Donald Trump che bisogna mettere in atto ogni sforzo possibile per abbassare la tensione in Medio Oriente ed evitare che la regione sia trascinata in un conflitto ancora più grande. Il principe saudita, nel suo messaggio a Trump, ha messo enfasi sul dialogo e sulle soluzioni diplomatiche. La conversazione tra Mohammed bin Salman e Trump segue di poche ore la dichiarazione del presidente americano che aveva minacciato di fare cose all'Iran come non se ne erano viste dalla seconda guerra mondiale. Legittimo pensare ad almeno un paio di bombe nucleari a stelle e strisce scagliate su Teheran e Isfahan. Dalle prime ore dell'operazione militare contro l'Iran a fine febbraio, Riyadh ha sostenuto militarmente l'aggressione da parte di Stati Uniti e Israele. Sui media arabi si enfatizzano gli attacchi americani e israeliani, ma si minimizza o si tace il ruolo saudita. Questa narrazione selettiva, così come le dichiarazioni di oggi di Mohammed bin Salman, servono due scopi. Il primo è evitare di apparire come il paese che aiuta l'America a bombardare un paese musulmano. In un mondo arabo dove l'opinione pubblica è spesso ostile a interventi percepiti come filo occidentali. Il secondo motivo è mantenere un margine di ambiguità per ridurre la probabilità di ritorsioni dirette iraniane sul proprio territorio. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, Mosca ha detto che gli attacchi ucraini nella notte hanno causato la morte di due persone a Saratov, nel sud-est del paese. Sempre in Russia, ieri sera una bomba esplosa in un locale di piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Sono 3 le vittime e 21 i feriti. Secondo le agenzie di stampa russe, che parlano di un attentato, si è trattato di un ordigno artigianale introdotto da una donna durante una festa privata. Tra i presenti all'evento anche il nuovo comandante dell'aeronautica russa, Alexander Chaiko, che gli ucraini accusano di essere tra i responsabili del massacro di Bucha nel 2022. Kiev non ha rivendicato l'attacco. Anche gli Stati Uniti bruciano per gli incendi. Nello stato di Washington è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono attivi almeno 12 roghi. Il peggiore ieri si è avvicinato alla città di Spokane, causando migliaia di evacuati, e sono andati in fumo in totale più di 80.000 ettari di terreno. Lo stato sta vivendo una stagione di incendi da record, con quest'anno più di 1.000 incendi. Il servizio meteorologico statunitense ha emesso un'allerta rossa anche per l'Oregon. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. I cittadini italiani presenti facevano parte di 2 famiglie, entrambe brianzole, una di Monza e l'altra di Seregno. Secondo i media peruviani, l'aereo ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo da Pisco e ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare, andando a fuoco immediatamente dopo lo schianto. E questa mattina i partecipanti al presidio di Venaus in Val di Susa hanno lasciato il bivacco, concludendo i 3 giorni di incontri e dibattiti organizzati nel presidio locale. L'obiettivo era organizzare una carovana rumorosa. Sentiamo Edoardo del movimento Notav, che in questo momento si trova proprio a Venaus.
5: Ieri abbiamo lanciato l'appuntamento per smontare insieme quello che è diventato un bivacco in questi giorni a causa delle varie ordinanze della questura di Torino, e poi ci siamo messi in macchina con l'intenzione di fare una carovana rumorosa che passasse in mezzo al comune di Venaus e andasse verso Susa per dimostrare che la nostra intenzione non è quella di rimanere chiusi e confinati dove vuole la controparte, ma piuttosto di muoverci, farci vedere, farci sentire. Adesso siamo stati fermati a pochi, circa 500 metri dal presidio di Venaus, dalla Digos che ha bloccato le vie laterali e da diverse camionette.

È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Valeria Schroeter, in redazione anche Alessandra Tommasi. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
0: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Orson Pro.
1: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro. Da qui presente Paolo Laganga.
2: E dalla qui presente Sara Sai. Ed è veramente un saluto perché ce ne andiamo.
1: Ce ne andiamo.
2: Ma via per un mesetto, no? Ma poi torniamo a settembre.
1: Quindi mi stai dicendo che anche noi andiamo in ferie.
2: Si direi che ne hai bisogno. Vedendo i tuoi occhi persi e stanchi.
1: È vero, sono persiani i miei occhi, ma non sono l'unico che ha bisogno di ferie.
2: Cosa vorresti dire?
1: niente, non sono nel mondo, c'è qualcun altro che ha bisogno di ferie, figurati. Uh-huh. Allora, quindi vi salutiamo così, parlando un po' di noi
2: dove
1: e di quello
2: vivi,
1: che
2: Paolo?
1: Abbiamo fatto.
2: Quante fidanzate hai avuto?
1: Taci.
2: Hai l'amante?
1: Abbiamo fatto sì. Un anno meraviglioso perché sì. Abbiamo parlato di un sacco di artisti, o no?
2: Sì, un sacco proprio di musica originale e noi per questo ringraziamo tantissimo tutta la tribù di FR Live, quindi Francesco e Elena Romano, perché comunque ci danno veramente la possibilità sia a noi che a voi di conoscere musica che altrimenti non conosceremmo. Comunque faremmo fatica a sentire.
1: È vero.
2: È stato un anno molto bello, speciale, con tanta musica più o meno bella, perché chiaramente alcuni progetti ci sono piaciuti più di altri, e proprio per non fare torto a nessuno, oggi manderemo un brano di indovinate chi?
1: Allora sì, oggi
2: raccontaci di te, Paolo.
1: Abbiamo scelto insieme, cioè abbiamo plurale maestatis, scelto un brano.
2: Tutte le sue personalità.
1: esatto. E abbiamo un po' anche discusso per questa cosa perché non eravamo d'accordo io e me stesso. Abbiamo scelto un brano che viene da un disco che ho fatto con una cantante un po' di tempo fa.
2: Oddio,
1: in un progetto.
2: Sono un po' gelosa anche questa cosa.
1: La cantante è Sonia Terro Valencian, mm-hmm. che è cantante, flautista, eccetera. Un disco molto, molto particolare. E perché un po' l'ho scelto? L'ho scelto perché rispecchia un po' la filosofia, secondo me, anche della nostra trasmissione. Cioè, è stato un disco che ho fatto senza crismi commerciali, senza pensare a quello che poteva piacere. L'ho fatto senza seguire strutture, senza seguire generi musicali, un disco in tre lingue diverse, eccetera. Quindi ecco, secondo me rappresenta bene la filosofia.
2: E dove lo troviamo?
1: L'ho trovato su Spotify.
2: Assolutamente. Nome di
1: assolutamente.
2: Diciamolo.
1: Allora, il disco si chiama Neverland Beach, porta il nome del primo brano di apertura, che è quello che ascolteremo, ed è il progetto musicale Rotary Finger. Quindi ve lo facciamo ascoltare.
2: Buon ascolto.

0: è proprio un'esigenza, è proprio la fame, la voglia di creare, e questo ce lo stanno dimostrando veramente in tanti. E infatti una puntata o due, mi sembra, abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, di quanto questo alla fine sicuramente ti dà ispirazione su uno, però l'importante è rimanere sempre artefici della propria anima, della propria creazione, perché sennò si perde il gusto, giusto?
1: Assolutamente.
0: Non c'è più, cioè, proprio perché è un'esigenza, non dobbiamo perderla. È il nostro cibo.
1: Assolutamente, e molto spesso i blocchi creativi sono anche dovuti un po' al timore del giudizio. Se ci fosse meno giudizio e più creatività, probabilmente ci sarebbero anche meno guerre.
0: Vado
1: nel filosofico.
0: Tutto questo per arrivare a dire pace, bene a tutti oggi.
1: Esatto, bravo.
0: Mi piace questo messaggio di pace, di
1: fraternità.
0: Di fraternità all'ultima puntata, dopo un anno di battaglie musicali, chiamiamole così, però belle.
1: Vi benediamo. Speriamo di farvi passare una buona estate. Ci vediamo qua a settembre,
0: mi raccomando,
1: belli carichi e niente, buone vacanze.
0: Ciao.

Spotify. Conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live. Luca Bruno e Valerio Fugliano presentano Pillole di Groove. Spotify, il tutto by FR.

signori, ci siamo, un'altra pillolona è andata di Spotify, pillole di Groove, Luca Bruno, Valerio Fugliano. Siamo ormai in estiva, ragazzi, buone vacanze a tutti. Oh yeah, il tutto by Spotify, Valerio Fugliano, Luca Bruno, il tutto by FR.

0: Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi la compilation Dance Estate 2024. Un programma a cura di Franco Paoletti, con la regia del bolognese Volante.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi la compilation Dance Estate 2024. Un programma a cura di Franco Paoletti, con la regia del bolognese Volante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Ma voi chi siete?
6: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
5: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
6: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
7: Radio Città Fuji.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: E ora passiamo all'intervista della settimana, o meglio le interviste della settimana, perché il 15 maggio io e Alessandra Milanovic siamo state a Parma per un convegno, Riparare, prendersi cura, esercitarsi alla giustizia riparativa. È stato un convegno ricchissimo che è iniziato alle 9:30 e si è concluso alle 18:30, e ci sono stati tantissimi interventi per approfondire le questioni e gli aggiornamenti relativi appunto alla giustizia riparativa. Tra gli interventi c'è stato anche quello di Veronica Valenti, la garante dei diritti delle persone detenute di Parma, che ha raccontato e approfondito il valore della giustizia riparativa e ha messo in luce come la giustizia riparativa sia in qualche modo uno spazio inedito, necessario, ma che ancora ha del potenziale inespresso. Ascoltiamola.
1: Giustizia riparativa rappresenta uno spazio che non può essere ignorato, uno spazio inedito che ci impone di fronte a un interrogativo: è possibile un'altra giustizia consensuale fondata sul dialogo, non sulla violenza, dove non troviamo solo l'imputato e lo Stato, ma troviamo in avere la vittima che dialogano, basando un dialogo fondato sul consenso reciproco, a un mediato da professionisti che sanno condurre quel dialogo. E certe volte noi dimentichiamo, dal mio punto di vista, come nasce questa riforma. La riforma Cartabia nasce in un momento storico in cui si parla di efficienza della giustizia. Allora, se io penso che proprio per migliorare l'efficienza della giustizia punitiva, in quel momento storico abbiamo individuato una disciplina organica della giustizia riparativa, significa che quello che da questi mesi prenderà finalmente forma, quindi 36 centri di giustizia riparativa, ha delle ricadute, ci deve anche in tutta far riflettere su quelli che sono anche i limiti della giustizia punitiva, come l'abbiamo tradizionale, come l'abbiamo definita in questo momento. Certo, la giustizia riparativa non si andrà a sostituire al modello di giustizia tradizionale, ma ci induce a riflettere, proprio perché guardando in particolare con gli occhi della garante gli effetti di quella giustizia punitiva, non posso che constatare che ci sono delle criticità enormi. E lo vediamo purtroppo con le criticità appunto delle strutture carcerarie, che purtroppo noi misuriamo periodicamente con il numero delle persone che perdono la vita in carcere. Tu, Francesco, hai citato appunto la morte di un giovane 27enne avvenuta nel carcere di Parma. Ce n'è stato un altro a Modena qualche giorno fa, ma nel giro di 10 giorni in Italia ci sono stati 5 suicidi negli istituti penitenziari. 5 nel giro di 10 giorni. Significa che questo modello di giustizia non è più sostenibile. E io mi domando, ma guardate che in carcere, per come sta andando la legislazione in questo momento, ci potrebbero finire i nostri figli. Perché lo sbaglio è umano. No? Quindi vi invito a riflettere, e secondo me un momento come questo, come hai detto tu, Francesco, ci invita a fare un salto culturale. Un salto culturale, uno sforzo culturale che dobbiamo fare tutti insieme come comunità, proprio perché viviamo in una società caratterizzata da profonde fratture. Quindi è vero che la giustizia riparativa è un percorso che affianca la giustizia punitiva, però ha ancora un potenziale inespresso.
0: Nell'arco della mattinata ci sono stati altri interventi di giuriste e esperti in legge, ovviamente, anche docenti, ma anche avvocate, tra cui l'avvocata Maria Rosaria Nicoletti del Foro di Parma, che ha messo in luce l'importanza di una preparazione adeguata anche per gli avvocati relativamente alla giustizia riparativa, e anche puntando l'attenzione sul fatto che sia un dovere deontologico ormai quello di informare i propri assistiti sulle possibilità della giustizia riparativa. Ascoltiamola.
2: Quotidianamente, no, si sperimenta, per chi fa un certo tipo di processi, quando arrivano persone offese anche dal reato, ma anche gli imputati, indagati, che a volte si ha la percezione proprio che il processo non basta, che si abbia bisogno di qualcos'altro, cioè che ci sono delle dinamiche, delle logiche per cui da avvocati si capisce che non è possibile attraverso il processo andare incontro a quelle che sono le loro aspettative. E quindi come superare questo possibile, diciamo, quello che serve? Superabili innanzitutto non con un preconcetto assoluto, questo è chiaro, ma dotandoci tutti, gli operatori, diciamo, dei vari ambiti, dei rispettivi campi d'azione, di una preparazione adeguata, di una preparazione specifica. E in questo senso mi rivolgo all'adeguamento, ovviamente, avete anche il ruolo istituzionale, cioè quindi anche come avvocatura istituzionale agli avvocati. Quindi cioè gli avvocati avranno l'esigenza non solo di una formazione di base, ma anche di una formazione specifica. Hanno proprio un dovere di formazione specifica, e perché, insomma, mi ricordo ai colleghi presenti, è intuitivo, no? Che ormai in tutti gli atti, a partire dalle indagini preliminari fino alla fase dell'esecuzione, ci sono gli avvertimenti, gli avvisi per cui si può aderire ai percorsi di giustizia riparativa. È chiaro che bisogna che poi ci sia anche la, ovviamente non tutti li possono accedere, questo è chiaro, però da parte dell'avvocato ci deve essere anche un dovere deontologico, io direi, di informazione verso i propri assistiti, cioè l'esigenza di spiegare la possibilità di poter accedere a questi percorsi, oltre a un ulteriore dovere, quello di valutazione, cioè di saper valutarsi rispetto al caso che hanno di fronte, un possibile, può essere proposta una possibile soluzione di giustizia riparativa. E questo, ovviamente, per fare questo tipo di valutazione bisogna essere attrezzati anche e preparati, no? E quindi l'avvocato, chi, diciamo, forse meglio dell'avvocato, conosce proprio assistito, ha un contatto diretto, no? Con l'assistito, ne conosce le ansie, le preoccupazioni, anche le ferite del reato, sia esso imputato, sia essa persona offesa. Quindi può raccogliere, ovviamente, queste esigenze, quando dicevo prima, quel qualcosa che non può entrare nel processo penale, e portarlo in uno spazio parallelo, che è appunto quello della giustizia riparativa.
0: Un altro intervento molto denso ma anche molto ricco di spunti di riflessione è stato quello di Luca Agostini, giudice del Tribunale di Parma, che anche in maniera un po' provocatoria ci pone l'attenzione sul concetto di rieducazione relativamente alla giustizia riparativa, e sposta un po' invece il focus su un mandato diverso, ovvero quello di dare valore alla dignità umana. Ma ascoltiamo le sue parole.
3: Qui necessariamente cerco di adattare quello che avrei voluto dire a ciò che ho ascoltato della funzione educativa della pena, che secondo me è fuori fuoco, e lo dico andando a vedere contro le Nazioni Unite, chi sempre questo fosse niente, che in quella sentenza fanno un inquadramento ovviamente teorico, dogmatico, che non potrei mai raggiungere, ma dato che io faccio i cerchi con il bicchiere, giustizia riparativa e di pena non si può parlare perché è un contesto diverso, l'alterità o complementarità, che si voglia, che poi è stata anche avallata dalla Corte Costituzionale, ci dice che questa non è una pena, se c'è una cosa che non è la giustizia riparativa. Quindi che il finalismo rieducativo della pena, cioè l'articolo 27 terzo comma, possa essere invocato con riferimento alla giustizia riparativa, mi sembra fattibile solo in senso lato, cioè non è lo scopo in realtà non è connesso a quello, non è quello il livello costituzionale, secondo me, è ciò che rende la giustizia riparativa coerente col processo penale laddove si innesca sullo stesso e quindi rende coerenti le ricadute che sono già state accennate su cui fosse come più probabilmente, o meglio, dal mio punto di vista forse sarebbe più azzeccato parlare della dignità umana come principio fondamentale che sta nell'articolo 2 e che quindi copre tutto ciò che attiene alla gestione di un essere umano che viene coinvolto in un processo e poi viene coinvolto nella fase forse della pena, ma che abbiamo visto che addirittura la giustizia riparativa può azionarsi quando c'è una sentenza di un luogo a procedere. Ecco perché non è certamente sempre a fuoco, secondo me, come bussola la comprensione riparativa. Ha una valenza riparativa che sicuramente può valorizzare un individuo e quindi forse la risocializzazione dell'individuo dal punto di vista, la sua coerenza con quello del sistema. E qui, a mio modo di vedere, c'è il più grande punto di rottura rispetto alla pena tradizionale, in particolare quella che è la pena carceraria reale, non teorica, cioè quella pena carceraria che è reclusione di un soggetto in un'eterotopia escludente, pallone dietro un muro, dove la società non può vederlo e dove lo considera altro, che è il veicolo forse di certe scelte di criminalizzazione che tendono a punire l'altro, perché così può essere recluso ed escluso.
0: Passiamo alla rubrica di oggi, Storie di Leoni, a cura di Gabriele Arosio, che oggi ci parla dell'avvocata Lidia Poet.

0: Ciao Gabriele, in questi giorni sei tornati a parlare di Lidia Poët, grazie anche a Netflix che ha rilanciato la terza stagione della serie dedicata proprio a lei. E si tratta di una serie ispirata a questa donna, ma con tutta evidenza c'è moltissima opera di fantasia, come succede spesso nelle serie, e anche di storia un po', diciamo, artefatta. Ma chi era Lidia Poët?
1: Ciao Antonella, un saluto a te e un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Ecco, come hai ben detto tu, in questi giorni si è tornati a parlare di Lidia Poët, questa donna straordinaria, donna torinese, vissuta all'inizio del Novecento. Ecco, si è tornata a parlare di lei in questi giorni perché appunto Netflix ha messo in onda in questi giorni la terza serie dedicata alla storia di questa donna. Se siamo arrivati alla terza serie è perché le prime due naturalmente hanno avuto un grande successo, la storia è molto intensa. Poi certo la serie televisiva va ben oltre la cronaca e la storia documentata, ecco, c'è una parte evidentemente di immaginazione, di fantasia, ecco, che sviluppa un po' la storia di Lidia Poët, però è importante che tutti noi possiamo conoscere la sua storia. Lidia Poët va ricordata perché è stata una delle prime donne in Italia a laurearsi in giurisprudenza e grazie alla sua tenacia, all'ostinata determinazione con cui ha difeso per lunghi anni il suo diritto ad esercitare la professione di avvocato, ci è riuscita a fare l'avvocato in Italia. Che cosa era successo? Alla sua laurea, conseguita nel 1881 a Torino con il massimo dei voti, diede ampio risalto un giornale femminile militante dell'epoca, La Donna, parlando della grande prova di forza che essa diede nel superare tutti quegli ostacoli che ancora si oppongono alla donna, perché ella possa, pari al suo compagno, darsi, quando la vocazione e l'intelligenza superiore ve la chiamino, agli studi scientifici, letterari, a quegli studi in una parola che furono e purtroppo ancora sono riservati esclusivamente all'essere privilegiato che si chiama uomo. Dopo la laurea, Lidia Poët svolse per 2 anni la pratica forense, indispensabile per il superamento degli esami da procuratore legale. Appena superato l'esame, chiese l'iscrizione all'albo degli avvocati e dei procuratori legali. Nel 1883 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino votò con ben 8 voti a favore contro 4 contrari la risoluzione di iscriverla prima donna in Italia all'albo degli avvocati patrocinanti. D'altra parte, la legge professionale non negava l'accesso alle donne. Ancora una volta, il giornale La Donna celebrò l'evento. Un inizio brillante, incoraggiante, prospettive grandi si aprivano per lei, ma da allora la strada per l'esercizio della professione per Lidia Poët sarebbe stata tutta in salita.
0: Gabriele, ma perché all'inizio del Novecento una donna non poteva esercitare la professione di avvocato?
1: All'inizio del Novecento una donna, come hai ben detto tu Antonella, non poteva esercitare la professione di avvocato. Dunque, contro l'iscrizione all'albo di una donna cominciarono a diffondersi testi e articoli e la Corte d'Appello di Torino annullò l'iscrizione che era stata votata, l'iscrizione all'albo professionale per Lidia Poët. Fu annullata con il seguente pronunciamento, utilizzando l'argomento che la professione forense dovesse essere qualificata come un ufficio pubblico e come tale l'accesso era per legge vietato alle donne. Vi leggo qualche riga di questo pronunciamento, il linguaggio è naturalmente un po' antico, ma abbastanza comprensibile. La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all'esercizio dell'avvocheria. Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente essere sempre stato nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un esercizio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano appunto immischiarsi le femmine. Un linguaggio un po' antico che dice che è evidente che le donne non possono fare l'avvocato. Ma evidente in che senso? Nel senso che in effetti, dopo l'annullamento dell'iscrizione di Lidia Poët all'albo degli avvocati, la Cassazione di Torino confermò la pronuncia d'appello. La questione fu oggetto di molta attenzione. Se molte voci si erano levate contro l'esercizio della professione di avvocato da parte di una donna, molti sostenevano che andava difeso il loro pieno diritto a farlo. Tra essi vi fu un noto avvocato torinese, l'avvocato Santoni De Sio, che nel 1884 pubblicò un libro a difesa dei diritti femminili. Egli aveva studiato l'attività delle donne nella magistratura nordamericana e si schierò a favore di un'evoluzione in tale direzione anche nella realtà italiana. Anche il Consiglio degli Avvocati di Venezia prese posizione, invitando la classe politica a porre fine alle discriminazioni nei confronti delle donne e a procedere a una modifica del codice e della legislazione vigente, al fine di equiparare donne e uomini e di dare anche alle donne i medesimi diritti degli uomini. Le ragioni addotte dagli oppositori alla carriera delle donne in avvocatura furono essenzialmente di due tipi. Sentite quali erano questi motivi. Una di carattere medico, l'altra di carattere giuridico. Dal punto di vista medico si sosteneva che le donne a causa del ciclo mestruale non avrebbero avuto almeno per circa una settimana al mese la giusta serenità. La seconda obiezione era di carattere giuridico. Le donne all'epoca non godevano della parità di diritti con gli uomini. Non potevano essere testi per processi dello stato civile o testimoni per un testamento. Inoltre esse erano sottoposte alla volontà del marito, che dovevano seguire in ogni suo minimo spostamento o cambiamento di domicilio. Per questo permettere alle donne di svolgere l'attività di avvocato sarebbe stato un problema per i clienti, perché si sarebbe dato loro un patrono privo di tutte le facoltà giuridiche. I movimenti femministi e le forze progressiste rispondevano a queste obiezioni sostenendo che il primo punto, quello riguardante la questione medica delle mestruazioni, non aveva alcun fondamento, si trattava solo di superstizioni e pregiudizi. Per quanto riguardava il secondo, basato sulla legge in vigore, era necessario procedere alla revisione in senso più egualitario del codice.
0: C'è anche da dire che nel frattempo il numero delle donne laureate in legge e che avrebbe poi voluto esercitare la professione andava sicuramente aumentando, indicando anche una tendenza, un'avanguardia di un più ampio movimento cominciato un po' con Lidia Poët.
1: Antonella, è proprio così, è proprio come tu dici, il movimento delle donne che si laureavano in giurisprudenza cresceva e così Lidia Poët non si arrese mai, continuò l'attività legale pur senza poter patrocinare nei tribunali e fu sempre molto attiva nel movimento internazionale delle donne. Ad un certo punto finì per vincere, seppur tardivamente, la sua battaglia. Nel 1920, all'età di 65 anni, dopo che era entrata in vigore la legge 1176 del 1919, che permetteva alle donne di accedere ad alcuni pubblici uffici, riuscì finalmente ad iscriversi all'albo degli avvocati di Torino. Quanti anni erano passati? E quanti anni erano passati in forza della sua determinazione?

0: Tanni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Camilla è un bellissimo progetto di solito.

0: Ho ricoltivato un po' l'interesse quando è uscita la biografia. È stata esilarante, è stato uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni. La consiglio a tutti, a prescindere dal gusto personale in fatto di musica. Quindi, insomma, il mio rapporto è molto legato all'adolescenza e si è un po' perso via via, però sono importanti assolutamente.
1: Vai, l'ultimo.
2: Io, Dani, io ti devo fare una confessione, devo essere sincero. Io sono un po' fuori da questo genere perché, poi ne parleremo con la band, io sono un po' quello che ha studiato, tra virgolette, nel senso che ho sempre avuto una formazione estremamente classica, nel senso proprio letterale della parola. Io ho studiato musica classica da bambino, okay. Per cui sono cresciuto con tutta un'altra serie di riferimenti e questo effettivamente mi è mancato. Però entrare nella ciurma in realtà è stata un'occasione anche per avvicinarmi a questo mondo un po' lontano da me. E poi, insomma, quello che facciamo è anche un po' il risultato a fine effettivo musicale di questo casino. Cioè, da una parte quello che tra virgolette ha studiato, che vuole fare le cose giuste, e dall'altra parte la ciurma completamente
0: abbiamo inserito due citazioni di Bad Religion nei nostri pezzi, che lui non aveva mai ascoltato, e sono venuti da paura, secondo me.
2: Esattamente.
3: Corretto.
1: Benissimo, benissimo. Come dico sempre, prima domanda introduttiva, e ci andiamo ad ascoltare subito un brano di una nuova uscita. E così vado avanti anche con quello, per non stare troppissimo indietro per quello che ho da proporre. E iniziamo con i Gogol Bordello, che sono usciti con il loro decimo album Women Ain't Men, e ci andiamo ad ascoltarli con Crayons.

0: e riprendiamo la diretta sempre con collegati con i chiosi, anzi collegati ormai è l'abitudine perché principalmente ho band che arrivano fuori da Bologna e dico collegati, in realtà sono qui in studio con me, quindi iniziamo a parlare effettivamente di questo disco, di questa band, per chi non la conoscesse. Semplicemente cosa fate per chi non vi ascolta, con chi non vi conosce?
1: Allora, bella domanda, è molto complessa e articolata, cercherò di riassumere in poche parole. Intanto ci siamo formati più o meno 7 anni fa e la band ha 2 elementi, è arrivata subito dopo 3, poi a 4 e alla fine è diventata di 7 elementi.
0: Io penso di aver visto tutte le varie fasi,
1: probabilmente,
0: tra l'altro.
1: Sì. Probabilmente sì, e anche le 7 versioni di ogni nostro brano.
0: Sicuro.
1: E parti tutto dal nostro compare Sam, che non è presente in questo momento, fisarmonicista, armonicista, pianista, pazzo furioso e amante di tutta la musica che fa ballare la gente, nostro malgrado, che suonava già con me il basso in una band metal in precedenza, e mi disse: guarda, con un mio collega abbiamo fatto un duo acustico e rifacciamo le canzoni di mare. Hai presente quelle di Assassin's Creed Black Flag? Ho detto sì sì, l'ho giocato, i canti dei marinai, quelli sulle navi. Ho detto sì sì, proprio quelli, esattamente quelli. Vabbè, proviamo. E così è nata la band, fondamentalmente, in soldoni. E perché abbiamo scelto quel tipo di repertorio, almeno all'inizio, così, sea shanties, chiamati nel mondo della musica popolare, e inizialmente perché ci piaceva riarrangiare canti che erano solamente vocali, quindi il fatto di metterci lì e riarrangiare quasi da zero la parte strumentale ci ha divertito molto. In secondo luogo, le armonie di voce, che ci hanno dato tanto tanto filo da torcere, in senso positivo e in senso negativo. E terza cosa, e parlo per me, per quanto riguarda questo specifico repertorio, mi sono molto appassionato al fatto che fossero di fatto i gospel dei marinai, quindi erano canti di lavoro. Per sopportare il lavoro, per sopportare le vessazioni dei superiori, per cercare di riuscire ad arrivare a fine mese se non a fine giornata, e creavano una sorta di cameratismo, di fratellanza tra chi lavorava e soffriva per mare per tanto tempo. Poi il repertorio si è allargato, anche in parte per influenze di Elia, in parte mia, in parte un po' di tutti, insomma abbiamo inserito altre cose per fare un discorso più generale di, inizialmente di musica popolare, poi di folk in generale, di musica acustica, ecco. Il disco di acustico non lo è totalmente, perché poi abbiamo convinto sempre buon Elia a imbracciare la chitarra elettrica, e fino ad arrivare insomma più o meno alla forma attuale, che è una sorta di folk rock con tutte le nostre rispettive influenze all'interno.
0: Ok, quindi giusto per avere un'idea di quello che bene o male andate a fare, una domanda che è fine a se stessa, diciamo, questa è la versione definitiva o ci saranno altre versioni sia di live?
1: Stai per entrare in una valle di lacrime, disse allora, qualcuno.
0: Ok, allora quindi la chiudiamo
1: non
0: qui.
1: Sarà la versione no. Definitiva.
0: Va bene, quindi ci aspetteremo dell'altro di diverso. Io, conoscendovi praticamente dagli inizi, come dicevo, che ho visto in tutte le varie fasi, 2 chitarre, 1 voce, 2 voci, batteria, caon, tutte e quant'altro, e ho notato dalla foto che mi avete mandato per la promo che c'è un membro in più rispetto a una Roberta, parliamo tranquillamente perché tanto era, faceva parte della band, questa voce femminile che c'era all'inizio, poi dopo per forze di causa maggiore e distanza principalmente ha dovuto abbandonare la band, diversi anni senza una voce femminile a contrastare tutto il discorso maschile, e poi penso sia tornata una ragazza a fare da voce femminile.
1: È tornata e non al 100% come membro effettivo, sempre per un discorso di distanza, ce le andiamo a pescare verso est, che sia la Romagna o le Marche, ma ce le andiamo sempre a pescare verso la Riviera, Non chiedermi perché, non lo so.
2: Beh, forse perché parliamo di mare, no? Potrebbe aver senso.
1: Non ci avevo pensato. Dave. Guarda, canto, non mi sento più, ma va bene, fa lo stesso. E, guarda caso, sono l'unico che, forse l'unico che non ama il mare, non sa nuotare, non mangia pesce, ma vabbè, niente, ci ho fatto l'abitudine ormai a cantare di cose che non mi riguardano, ma è bellissimo. E quindi niente, tornando al discorso fanciulla a bordo della nave, Camilla, la nuova arrivata, è una vecchia amica che ha un progetto solista di riarrangiamento di canzoni punk, voce ukulele, si chiama Sky Tea for Warriors, probabilmente ci hai avuto a che fare o l'hai vista comunque.
0: Sì, l'ho vista.
1: È bravissima e quando l'ho sentita cantare sono completamente caduto ai suoi piedi e ho detto devi venire a fare almeno una prova con noi, e così è stato. È una guest nell'album e ogni volta che riesce a raggiungerci sul palco noi la accogliamo volentieri.
0: Molto bene, molto bene, buono a sapersi. È arrivato il vostro momento. Quello che critico anche per quanto mi riguarda, perché se fa schifo è un disastro, quindi non verrà mai più riproposto. Però vedendo un po' le prove che sono state fatte qui, dovrebbe funzionare abbastanza bene. Quindi, come dicevo, la sorpresa, la novità per quanto riguarda i KOC e anche per quanto riguarda il Stormon Rock, un brano dell'album che è Live Her Johnny da Pure Water. Quindi andiamo a dire anche il titolo del nuovo album in versione acustica direttamente qui live su Radio Stafusico. A voi ragazzi.

0: Beh, direi che è andata più che bene.
1: Dai, scopriamolo, scriveteci, così diciamo.
0: Esatto, per chi magari stava ascoltando la diretta 333-180-9494, se volesse mandare un messaggio, bella, funziona, può, si può riprovare, oppure lasciamo stare, perché se no non era quello previsto. In realtà non per quanto riguarda il brano della band, ma effettivamente come si sentiva effettivamente fuori.
2: Facciamo giusto una puntualizzazione. Vai. Per correttezza.
0: Certo. Perché
2: giustamente Dani, non ti avevamo informato male, come nostra abitudine. Questo brano qui in realtà non
3: è contenuto in Pure Water, quindi abbiamo fatto la super capsula.
2: Esatto.
3: È nell'EP precedente in una versione completamente diversa,
0: tra l'altro, quindi
4: come noi sempre in evoluzione.
2: Non ce n'è mai una che rimane sempre uguale. Cioè,
3: ci piace così tanto come è venuta in questa quarta, quinta versione probabilmente, ha detto no, dobbiamo farlo.
2: Esatto, esatto.
0: No, va bene. In realtà ha funzionato secondo me come versione live in qui in studio. Quindi se riuscirò a trovare qualcun altro che verrà qui in diretta, anche se farà punk rock, hardcore melodico, quello che è, la versione acustica gliela buttiamo in mezzo perché funziona. Yeah,
3: si può fare!
0: Si può fare, bravissimo, come diceva Frankenstein Junior, quindi. Molto bene, continuando. Effettivamente con l'intervista, dopo ci andiamo a ascoltare gli altri brani in MP3, che così ce la sgavagniamo un attimo bene per andare a sentire effettivamente quello che hanno tirato fuori i ragazzi effettivamente dal disco. Ma semplicemente, come mai così tanto tempo? È domanda personale, perché effettivamente, come dicevamo all'inizio, era un po' di tempo che vi volevo chiamare qui in diretta.
3: E lì è il tuo momento degli altri membri della.
0: Io vedo ridere, quindi.
3: Soprattutto quelli che non ci sono.
4: Ma Dani, guarda, riprendo un po' il discorso che avevo iniziato prima, cioè questa band funziona per via dei contrasti, fondamentalmente. Quindi siamo passati da due persone fino a sette, e chiaramente stiamo parlando di sette personalità diverse, come puoi immaginare. Abbiamo detto, appunto, io parlando per me sono quello che ha studiato, quindi ho sempre voluto fare le cose di precisione, fine, un sacco di cura dei dettagli, quando magari, non lo so, un'altra personalità può essere magari più irruente, più di pancia.
3: E buona quindi, la prima.
4: Buona la prima, quindi queste cose qua ci danno da lavorare fondamentalmente. Però appunto la cosa alla fine secondo noi funziona proprio per via di questi contrasti qua.
3: Alla fine la portiamo a casa, ci vuole semplicemente molto più tempo rispetto a una band in cui c'è un compositore e gli altri che eseguono. Probabilmente esatto. È questo il problema principale. Problema o vantaggio, non so come definirlo. Il risultato finale ci piace, quindi se ci vorranno altri 4 anni per fare un disco, pace, sarà un problema vostro aspettare per ascoltarlo.
0: No, beh, tanto come hai visto da parte mia, io vi ho aspettato per questi anni.
3: Hai una pazienza
0: anni.
3: Infinita,
2: esatto.
4: Ma poi proprio il spirito piratesco, cioè parliamo anche di situazioni di ammutinamento, cioè le differenze sono talmente tante a volte che uno dice no, io questa cosa non la faccio, proprio ammutinamento nei confronti, può essere del capitano, del comandante, assolutamente, quindi sono cose che succedono. E che però alla fine, quando alla fine si riesce a trovare una quadra finale, alla fine siamo contenti. Per cui alla fine siamo contenti anche se ci è voluto più tempo di quello che sperassimo.
0: Ok, buono a sapersi, e una piccola delucidazione su quello che effettivamente è stato questo percorso, arrivare a questo primo disco. Hai citato un discorso di nomi, so che voi avete nomi di battaglia comunque, da nave tutti voi. In questo caso voi tre come vi chiamate?
3: È colpa mia, è colpa sua. È tutta cioè, colpa mia.
2: È lui che poi alla fine di tutti i concerti tira fuori sti nomi.
0: Lo so.
2: Non ricordo manco uno.
3: Vai. Parto dal mio, che normalmente vengo presentato dagli altri, ma bene, parlerò io. Io sono il capitano Dave J. Vargar, che è un mio pseudonimo vecchio come il cucco, risalente alla band metal di cui parlavo prima, di cui accennavo, con cui suonavo con Sam, il fisarmonicista. E da lì ho iniziato a dare un nome di battaglia a tutti gli altri, talvolta storpiando il cognome, talvolta qualche aspetto fisico o altro, insomma, tra il serio e il faceto, ecco. Elia è Elijah the Quill, perché the Quill è la penna o la piuma, e guarda caso il suo cognome è Penna.
0: Io mi ricordo anche Elijah the Wood, mi ricordo.
3: Quello ero io che sbagliavo. Perché pensavo a Elijah e il mio collegamento era Elijah Wood.
4: E che altri Elijah esistono, effettivamente sono lui.
3: Tra l'altro.
4: E il soprannome mio è Quartiermastro perché in teoria appunto dovrei indicare la direzione, ok? Dove va la barca, no? In un bar, un oceano dove non vedi, non hai riferimenti, ok, io provo a dire, proviamo ad andare in quella direzione. Poi però ci si scontra col fatto che i rematori in realtà possono fare tutta l'altra cosa, per cui io posso dire anche proviamo ad andare là, poi magari il rematore va indietro.
0: Perfetto.
4: E quindi...
3: Miki è il Nostromo, quindi è quello che fa la legna, la sostanza sotto la nave, fondamentalmente.
2: Che è quello che faccio con la chitarra, spacco delle volte, mi spacco le corde. No,
3: e Mikey the Brute, perché Brutal è un suo vecchissimo soprannome.
2: Che deriva tra l'altro da Elie Sam, anzi nasce da Sam in epoca dello sospetta fino a agosto 2011, inizio settembre 2011, quando ci eravamo appena conosciuti. Prima di iniziare a lavorare insieme con anche Lia, e visto che io ascoltavo metal all'epoca, che ero il Brutal inteso come Brutal il metallaro, e quindi da lì poi The Brute, tutte le varie declinazioni, varie eventuali.
3: Questo è quanto.
2: Gli altri
0: sono altri quattro, quindi li teniamo poi, magari se tornerete
3: però
0: in versione.
3: Torneranno gli altri
0: in altra versione. Esatto. Molto bene, a conclusione della prima parte di Stormon Rock ci andiamo ad ascoltare un altro brano di un'altra nuova uscita, il secondo album dei One of Us, intitolato State of Grace, e questa è Alta.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria alla Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: E riprendiamo la diretta sempre qui in studio con i ragazzi di KOC, dove ci stiamo ascoltando un po' il loro nuovo brano e a fare due chiacchiere per conoscere meglio la band. Quindi un'altra domanda che vado sempre a fare è per le date live, dato che qui nel bolognese suonate molto spesso, avete già qualcosa di confermato? Un calendario?
6: E abbiamo per il momento il 27 di agosto a Villa, al parco di Villa Cassarini. Okay. E direi basta, confermato al momento. C'è qualcosa in ballo per la prima metà di settembre, ma probabilmente ci fermeremo un attimo, ricollegandomi al discorso iniziale, per creare delle nuove versioni degli stessi pezzi
5: e faccio un nuovo disco sostanzialmente,
6: e faccio un nuovo disco, ovviamente
7: abbiamo sempre quei 12 pezzi lì che ci giriamo in salse diverse, perché così.
5: Guarda, non sarebbe poi
7: male.
5: Malissimo come cosa, perché da tutto fatto devi solo avere lo sbattimento di registrare la versione nuova che hai fatto, quindi non è che cambierebbe molto tanto. Poi tanto.
6: Butteremo un po' di nuova carne al fuoco, a parte le semi semi-verità che sto dicendo.
7: Esatto.
6: E quindi sì, per il momento c'è questa data del 27 luglio, come dicevo, e poi sì, ci fermeremo un attimo in studio, in sala prove, ecco.
5: Ok, quindi se su Instagram, Facebook e tutto quant'altro sicuramente saranno tutte le varie novità che chi volesse andare a vedere meritano tanto, nonostante ovviamente, come dicevo, in modo scherzoso, però effettivamente è vero così, cambiano i brani di volta in volta, però questo vuol far vedere anche che non solo la poca memoria ma la bravura anche nel suonare, quindi sostanzialmente, quindi c'è un doppio lato della medaglia. Parlando di qualche anno fa, quando sono usciti i Real McKenzies con l'album di cover che fate voi, come l'avete presa? Dici, noi sono 7 anni, 8 anni che facciamo queste versioni e arrivano questi Real McKenzies, ovviamente molto più noti e quant'altro, che vista così sembra che abbiano un po' grabbato la... Ovviamente immagino di no, però sai...
6: No, anche perché a parte averli visti live in passato molte volte, non abbiamo mai diviso un palco, ecco. E io credo che ad un certo punto nella vita di una band che fa rendition di pezzi tradizionali, ad un certo punto vuoi anche in buona parte merito dei Longest Johns, che ex youtuber, ora musicisti di professione, che hanno un po' reso virale quello che è tutto il mondo dei canti di mare, nel bene e nel male un po' tutti ci siano cascati in mezzo, Real McKenzie scompresi. anche perché forse gli stessi Real McKenzie's il repertorio irlandese e scozzese l'hanno ormai esaurito, oltre ai loro pezzi, oppure non hanno più idee per i loro pezzi originali. No, e a parte questo, il disco l'ho sentito, secondo me non è una delle cose meglio riuscite dei Real McKenzie's. E sono comunque molto in linea con loro, il loro modo di fare cover, quindi cornamusa sparata quasi sempre, batteria molto in griglia. Purtroppo credo abbiano perso Sean Sellers dei Good Riddance, credo non ci sia più.
5: No, è tornato solo dei Good Riddance.
6: Ok, lui, non sì. Mi piace per niente il batterista che hanno adesso, però vabbè, sono anche gusti, ma in realtà più di produzione che di come sono suonati non mi ha colpito particolarmente, ecco. Le nostre versioni non dico che siano migliori, sono molto molto estremamente diverse.
7: Un'altra cosa, io lo dico, aggiungo soltanto che alla fine dei conti, anzi alla fine della quinta, da un certo punto di vista prettamente culturale, musicale, più gente c'è che fa queste cover meglio è, perché magari è un movimento molto, cioè sono musiche tendenzialmente molto underground, no? Molto sconosciute ai più, quindi avere anche grosse band che fanno questo tipo di arrangiamenti aiutano, se vogliamo, un po' a diffondere la cultura musicale shanty.
6: Sì, sono un po' relegate a festival di gente molto agee, quindi dai 60 anni in su, che si ritrova nei porti, zone effettivamente di mare dove questa cultura è molto radicata, a organizzare questi mega festival sconosciuti ai più e pubblicizzati pochissimo, dove peraltro ci piacerebbe tantissimo suonare, però ecco, non hanno una visibilità che può avere una band come Real McKenzie's o chi per loro, ecco.
7: Esatto.
5: Ok, ok. Prima di andarsi ad ascoltare un altro vostro brano dal vostro disco, che è nella precisione Drunken Sailor, questo Pure Water come titolo, come è saltato fuori?
6: nasce da un video YouTube di questo comico scozzese che si chiama Limmy. Vi consiglio di andarvelo a vedere perché è esilarante, non capirete niente, serviranno i sottotitoli in inglese perché parla in un accento, se ben ricordo, di Glasgow, strettissimo. E c'è questo filmato che mi passò Berto, il nostro, ormai lo devo dire, ex batterista, che è un insegnante di lingue, con cui spesso ci scambiamo video o pareri su accenti del mondo anglosassone molto molto molto forti, soprattutto quello scozzese, diverte entrambi. E mi passò questo video di questo comico in cui girava per supermercati e andava a casa della gente dicendo: guardate, questa è pura acqua, e la pronuncia era qualcosa di simile a piova. E l'idea fu: cazzo, chiamiamo così il disco, con la scrittura fonetica anche. Solamente è stato talmente difficile riuscire a renderlo come lo troveresti scritto, con una scrittura fonetica su un dizionario, che l'abbiamo lasciato Pure Water. Ci abbiamo ricamato sopra un sacco di cose, tipo l'acqua pura in mezzo al mare, l'acqua del mare non è pura, lo sappiamo benissimo, quindi una sorta di gioco di contrasto, e in parte immaginarci alla deriva, senza punti cardine, senza punti di riferimento, quindi siamo immersi nella pura acqua. Questo è
7: il succo della situa.
6: Però andatevi a vedere i video di Limmis.
5: Va bene, va bene. Ce lo ricorderemo, o ricordatevelo. E intanto, come dicevo, Kyo Si, Drunken Sailor.

0: E riprendiamo la diretta, sempre collegato qui in studio con i ragazzi di KOC, che stiamo parlando del loro nuovo disco e ce lo stiamo anche ascoltando. A proposito di ascoltare, ho visto che inizialmente doveva esserci anche tutto su Spotify, in realtà poi è stato tutto cancellato, compreso anche quello vecchio dei KOC. Come mai questa scelta di togliere effettivamente Spotify? Io immagino, però vai pur tu a dire.
1: Abbiamo deciso, come tante altre band che comunque hanno un'identità politica, se non, cioè più o meno marcata, ecco, o comunque una sorta di etica, ecco, di uscire da quel servizio di streaming per le implicazioni nell'industria bellica del CEO, di cui non ricordo il nome in questo momento, di Spotify, e anche in Medio Oriente per la situazione in Palestina, e ci sembrava doveroso fare un piccolo gesto e tante band hanno fatto questo passo.
0: È vero, ho notato, quindi proprio c'è scritto nella prima, proprio flyer che avevate dato fuori appunto di questo nuovo disco, c'era proprio la X barrata su Spotify, perché ovviamente era un discorso che era già partito e in corso d'opera avete fatto questo esatto. Cambiamento più che doveroso, quindi a livello digitale dove lo si può ascoltare il disco?
1: C'è più o meno ovunque, quindi Apple Music, in attesa di scoprire altri altarini su altri CEO di altri streaming.
2: Esatto.
1: Comunque Apple Music, Deezer, Tidal e YouTube Music, sì, direi
2: esatto, quelli più noti.
3: Esatto. Prendiamo la distro su
0: DistroKid?
1: Sì, esatto. E su YouTube ci sono tutti i brani e c'è anche un videoclip che ha montato il nostro bassista Vimmi, e tutto con le sue manine. È un lyric video, ci piace molto, ed è di un nostro pezzo completamente originale che si chiama East of the Sun, West of the Moon. Andatevelo a vedere, è molto carino.
0: Esatto, e qua volevo appunto ritornare, tra l'altro, se non mi ricordo male, è il brano che andrà a chiudere effettivamente la puntata.
1: Esatto.
0: E ricordavo che effettivamente volevate, non dico distaccarvi, però cominciare a fare effettivamente pezzi vostri, quindi attualmente ce n'è uno solo.
1: E musica e testo totalmente nostro, nel senso che nel disco ci sono anche un intro e un outro che sono stati scritti da noi, e quindi però non sono pezzi completi, ecco, diciamo. E hanno un testo, anche l'intro e outro, quindi sono cantati, ma sì, ma non li consideriamo effettivamente dei pezzi completi.
4: Abbiamo voluto, si chiamano Prelude ed Epilogue, li abbiamo scritti per dare un'introduzione alla storia. Abbiamo pensato molto alla scaletta del disco, che è fatta di 12 brani, e abbiamo immaginato ogni canzone come un pezzettino di una potenziale storia. Quindi la ciurma che parte dalla terraferma, perché sulla terraferma non c'è niente che interessa fondamentalmente, quindi esplorazione pura. Ogni canzone può essere interpretata come un pezzo di questo viaggio. Ci sono momenti più tranquilli, i momenti in piena tempesta, i momenti in cui veramente ti senti solissimo al mondo. E quindi la prima e l'ultima canzone sono state scritte proprio come apertura e chiusura di questo viaggio, che chissà come finisce.
0: Okay. C'è una sorta di concept album,
4: sì,
0: più o meno.
4: Sì, se vogliamo esagerarla, sì, però sì, l'idea potrebbe essere quella. Sì. Esatto.
1: C'è anche un tema che torna, quindi dai, diciamo, chiamiamolo
4: sì,
1: concept.
4: Sì, dai.
3: Bulliamoci di questo termine.
0: Vabbè, dai, alla fine è più o meno un filo logico, sì, di quello, sì, che si va a creare. Quindi io la butterei un po' sul concept album, non magari a livello di testo, che magari ogni storia è a sé stante, non continua, non inizia da una parte e finisce dall'altra, ma almeno a livello di musicale è come seguirsi una serie TV, un film o quant'altro.
4: Corretto.
0: Corretto, molto bene, vedi che sembra che non funziona, ma in realtà ogni tanto il mio cervello funziona. Piccola pausa, ci andiamo ad ascoltare Alex Melton, uscito con il suo quinto album, The Process, e ce ne andiamo ad ascoltare con Hurricane.

0: e riprendo la diretta quasi praticamente per gli ultimi saluti, andare a mettere l'ultimo brano perché come avete ben o male capito sono abbastanza corposi quelli dei ragazzi. E quindi intanto vado a ringraziarvi per la disponibilità di aver partecipato con me a questa diretta in questo inizialmente non caldo, come ci eravamo detti tempo fa, mi ha detto tanto i 30 gradi li reggono, non hanno retto, è tornata no. Una nuova ondata di caldo, però almeno per chiudere in bellezza la mia prima parte di L'Estromo Rock, è andato a chiudere con una band bolognese che era quest'anno, mi sa che penso siate la prima che siete venuti qui in diretta, perché altre non hanno tirato fuori nulla di particolare se non proprio nulla, quindi mi fa un sacco di piacere, quindi grazie ragazzi di essere stati qui,
1: grazie a te per l'ospitalità,
0: grazie, ed esservi prestati a questo giochino, chiamiamolo così, del brano live, che secondo me ha funzionato, quindi tra 4-5 anni, quando farete il prossimo disco, la possiamo riproporre,
2: promesso,
1: lo presentiamo qua direttamente,
0: esatto. Non sarebbe male, se tu hai una data, se avrete una data, dici noi lo facciamo, uscirà in questo venerdì, martedì, quello che è. Noi ci accordiamo, io lo so mesi prima che così mi organizzo e la possiamo fare tranquillamente.
1: Vai,
0: qua,
1: release in radio.
2: Listen in party facciamo, sì.
0: A me non dispiace sinceramente, quindi da tendere in considerazione per la prossima volta. Quindi io avendo perso diciamo qualche minuto così, vi vado a fare effettivamente l'ultima domanda, che essendo in tre magari avete tre risposte diverse o tre aggiunte diverse. Vi vado semplicemente a chiedere: c'è qualcosa che non vi ho chiesto che voreste dire?
3: Cominciamo
1: ecco, bravo, esattamente.
0: Ricordiamo,
1: facciamo un'errata corrige la prossima data. Scusate, ma veniamo veramente da una corposa serie di date e siamo un po' stanchi, abbiamo bisogno di andare in ferie, esatto. E la prossima data sarà il 27 agosto, chiaramente, a Villa Cassarini a Bologna, e siamo stati anche in Svizzera, abbiamo fatto anche date fuori dall'Italia dove abbiamo rischiato di non tornare per varie vicissitudini on the road che vi racconteremo in un'altra volta in cui saremo ospiti, esatto, della trasmissione. E cosa mi dovresti chiedere? Ma cosa farai quest'estate?
3: Mare e montagna,
1: ovviamente mare. Scriveremo pezzi nuovi quest'estate, questa è la risposta.
3: Ci aspettiamo di vedere cosa viene fuori dalle prossime sessioni di prove. In realtà stiamo discutendo molto su che tipo di imprinting musicale darci, anche perché appunto, come poco fa accennava Dave, siamo orfani di batterista che giustamente ha fatto altre scelte, che non ci impedisce di trovare amici che ci daranno una mano nel suonare quando ci sarà bisogno live, però è chiaro che...
1: Come è già successo
3: recentemente, tra l'altro, nelle date che abbiamo appena concluso il weekend scorso e questo mercoledì a San Giorgio, di piano,
1: sì.
3: Piano?
1: Ce n'è uno in montagna, forse.
3: Che ne so io, sono 150 Castel San Pietro ormai, è nel castello di là. E quindi vediamo cosa salta fuori.
2: Per il resto, guarda, a livello di temi, con Pure Water abbiamo sorta di chiuso un capitolo, che è quello acquatico, fondamentalmente. Non ci vogliamo limitare in questo senso, nel senso che abbiamo altri interessi che possono andare anche veramente più sulla terraferma, quindi parlando di boschi, foreste, ok?
1: Campi, quindi, di mais.
2: Assolutamente. E quindi continuate a seguirci perché potrebbe esserci anche un cambio di tema, nonostante il nome che rimane Kyo, sì, effettivamente.
3: Esatto.
2: Però potremmo anche parcheggiare la nave, ecco, diciamola così.
3: Okay. Che prendo sul carretto.
0: Ok ragazzi, io come vi dicevo vi ringrazio tantissimo della disponibilità e vado effettivamente, ci vediamo poi alla prossima. Vi ringrazio e vi saluto e vado a chiudere come dicevamo prima con East of the Sun, West of the Moon, e ma prima buon punk rock a tutti.
1: Oh yeah.

0: Sanchez dovrebbe andare in galera per la crisi di Ceuta. Il leader di Vox, in visita all'exclave spagnola in Marocco, attacca il premier spagnolo e soffia sul fuoco. Militarizzare il confine, dice Abascal. Anche l'estrema destra europea continua a strumentalizzare la crisi. Al Consiglio europeo di martedì il governo italiano proporrà nuovi hub modello Albania. Anche quest'anno Meloni nega la responsabilità fascista nella strage di Bologna. Ancora una volta condanna genericamente il terrorismo, ma si rifiuta di attribuire al neofascismo la responsabilità nonostante le sentenze parlino chiaro. Anche la Russia non è da meno, matrice fascista è solo la verità giudiziaria. Conte alla prova di forza nel campo largo, il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie. Basta armi all'Ucraina, sia al negoziato che chiede Putin. A Gaza nessuna traccia dell'accordo del Board of Peace, anche oggi almeno 8 persone sono state uccise dopo che Hamas ha accettato di disarmarsi. Senza il ritiro di Israele però l'intesa per la fase 2 rimane bloccata. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. A 3 giorni dallo scoppio della crisi immigratoria di Ceuta, l'estrema destra spagnola ed europea continuano a soffiare sul fuoco. Oggi il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha visitato l'exclave spagnolo in Marocco e ha sferrato un duro attacco al premier spagnolo Pedro Sanchez. Lo ha accusato di condividere con il Marocco la responsabilità della crisi migratoria, sostenendo che il capo del governo dovrebbe essere sul banco degli imputati e andare in carcere. Intanto il valico di Ceuta in queste ore sta tornando alla normalità e la situazione in città sembra essere sotto controllo. Il numero delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è però salito a 71. Il servizio da Madrid.
1: Il governo spagnolo ha annunciato che è già pienamente operativa la barriera marittima installata al largo di Ceuta, una rete fatta di boe che servirà a impedire nuovi arrivi via mare. Lentamente la città spagnola cerca di tornare alla normalità. Negozi e bar sono di nuovo aperti, ma sul lungomare si può vedere il costante fuggi-fuggi di migranti ancora rimasti che cercano di sfuggire alla polizia spagnola e all'esercito, che cercano di identificare e arrestare tutti i migranti che ancora vagano senza meta per le strade di Ceuta, con l'obiettivo di iniziare le procedure di espulsione. Si sono visti però anche momenti di solidarietà tra i migranti rimasti. Molti sono da giorni senza cibo né acqua e alcuni residenti hanno iniziato ad aiutarli con beni di prima necessità. A Ceuta è arrivato anche il leader di Vox, Santiago Abascal. Da giorni l'estrema destra cerca di strumentalizzare la crisi dei migranti. Il leader dell'estrema destra ha chiesto la militarizzazione permanente di Ceuta e la chiusura della frontiera con il Marocco. Dall'altra parte della frontiera il Marocco è riuscito a frenare l'afflusso di persone verso Ceuta, ma sulla stampa marocchina della crisi di Ceuta non si parla. Solo alcuni partiti e giornali di sinistra hanno rotto il silenzio. Sui quotidiani vicini al regime invece è iniziata una campagna per rivendicare la sovranità di Ceuta e Melilla. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Se l'utilizzo dei migranti da parte del Marocco come strumento di pressione politica è ormai chiaro, rimane però il dato delle oltre 60.000 persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa in poche ore. Un elemento che evidenzia il complicato contesto socio-economico del Marocco. Matteo Garavaglia è un giornalista esperto di Nord Africa.
2: 60.000 persone possono essere guidate dal regime marocchino, ma c'è un messaggio, che è quello di un disagio. Il Marocco è un paese che va a due velocità: da una parte attrae investimenti internazionali, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Bisogna anche ricordare che organizzerà la Coppa del Mondo nel 2030 insieme a Spagna e Portogallo. Dall'altra, un paese dove assistiamo a livello quotidiano ha una disparità economica e sociale molto molto grande, e 60.000 persone in grado di attraversare il confine di Ceuta guidate appunto da una spinta di interesse geopolitico da parte del Marocco, però nasconde comunque, come dire, un certo disagio. Bisogna anche ricordare che nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, il Marocco ha assistito a una grande protesta popolare guidata dalla Gen Z marocchina, che è scesa per strada nella capitale Rabat e in altre città come Casablanca, Agadir, per chiedere maggiori diritti economici e sociali. E questo è un dato. La zona attorno a Ceuta e Melilla è la regione del Rif, una delle regioni più marginalizzate del paese, e già nel 2016 c'era stata una grandissima protesta popolare, e il Rif è storicamente una zona che fronteggia frontalmente il regime di Mohamed VI. È terra di dissidenza, cosa che in Marocco non è scontato. Insomma, si soffre in quella zona lì, e anche tutta l'immigrazione marocchina che ormai da decenni interessa l'Europa, la maggioranza delle persone che arrivano dal Marocco arrivano dal Rif.
0: La crisi di Ceuta in questi giorni è stata strumentalizzata anche dalle destre europee, un elemento che probabilmente emergerà chiaramente al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Il governo italiano, secondo indiscrezioni di stampa, proporrà di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari seguendo il modello Albania in Africa. Il servizio da Bruxelles.
3: Sulla scia dello scontro tra la Spagna e l'asse Italia-Danimarca sulla crisi di Ceuta e le politiche migratorie di Madrid, nel dibattito europeo si riaffaccia un tema noto, il cosiddetto modello Albania. Secondo le indiscrezioni, alla riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni di martedì, il ministro Piantedosi porterà la proposta di creare hub per i rimpatri di persone migranti finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti nel continente africano, dalla Libia e l'Egitto a Ruanda e Senegal, ma anche in Uzbekistan, Armenia e Montenegro, presentandolo come un'estensione del modello Albania. Il governo italiano sta cercando di far passare un suo approccio molto specifico come un sistema estendibile a tutti i paesi europei. In verità, i centri di rimpatrio, noti come Return Hubs, sono previsti dal regolamento europeo recentemente approvato e su cui si stanno impegnando da mesi in particolare i nordici, la Germania e i Paesi Bassi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio delle persone migranti. Nei centri in Albania invece possono finire solo persone intercettate in acque internazionali e che in ogni caso non possono essere rimpatriate da Tirana, essendo i centri stessi di giurisdizione italiana. Insomma, per diventare Return Hubs serve una modifica sostanziale dell'accordo. Si tratta di dettagli, certo, che non cambiano l'impostazione generale ormai imperante in Europa di chiusura e criminalizzazione della migrazione, ma in cui l'apporto italiano non è l'unico né quello decisivo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Alle 19.37 le altre notizie di questo giornale radio. Bologna, 2 agosto, la cerimonia di commemorazione della strage fascista alla stazione. Quest'anno si è richiesta di elementi politici ulteriori. Insieme al sindaco Lepore hanno sfilato ad esempio i familiari di Fakir, il cittadino del Marocco ucciso durante un fermo di polizia. La destra ne aveva approfittato per attaccare Lepore e i partiti della sinistra che avevano indetto manifestazioni per chiedere la verità sulla sua morte. Ma ancora una volta è stata Giorgia Meloni a monopolizzare l'attenzione in negativo. Ancora una volta, infatti, da quando è presidente del Consiglio, si è rifiutata di riconoscere la responsabilità fascista della strage, nonostante le sentenze l'abbiano stabilito una volta per tutte. Meloni non vuole prendere le distanze dalle sue origini e dai suoi legami politici. Francesco Filippi, storico.
4: Giorgio Meloni non riesce a inserire all'interno dei suoi discorsi pubblici la parola fascismo, non riesce a dare le responsabilità acclarate da un punto di vista giudiziario, oltre che storico, ad una parte politica che evidentemente ha a che fare con la sua medesima storia. Perché non lo faccia, credo sia presto detto. Indipendentemente da quali sono le sue pulsioni personali, Giorgia Meloni più volte ha detto di essere lontana dal fascismo cosiddetto storico, eccetera, sa benissimo che una parte del suo bacino di voti invece fascista lo è rimasto, e quindi evita di andare a irritare una messe di persone che ormai in questa lunghissima campagna elettorale che ci divide dalle prossime politiche è fondamentale e che, mi permetto di dire, è cronaca di questi giorni, Giorgia Meloni deve contendere ad un avversario opposto sia alla sua destra, cioè Roberto Vannacci. Quest'anno le vittime della strage di Bologna sono state vittime anche di un calcolo politico, almeno la loro memoria è stata vittima di un calcolo politico che è tutto interno alla destra che vuole continuare a governare il paese.
0: Anche la Russa oggi ha parlato. Secondo il presidente del Senato, la matrice fascista è solo la verità giudiziaria, ideologia e calcoli politici. Pensando ai passaggi futuri, dalle elezioni politiche alla scelta del nuovo Presidente della Repubblica, sono anche questi temi nelle parole di Meloni e di La Russa. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Giorgia Meloni non abbandona la sua lettura negazionista sulla matrice della strage di Bologna, ancora una volta non ha voluto definirla neofascista, mentre Ignazio La Russa rilancia il revisionismo sulle responsabilità di quel massacro, parlando di una completa verità che deve essere ancora ricercata. Nulla muta nelle posizioni dei due. La Presidente del Consiglio ha parlato genericamente di un terrorismo feroce che ha colpito il cuore dell'intera nazione. Nulla di più. Nonostante la richiesta del Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, ad avere il coraggio di riconoscere la matrice neofascista, Giorgia Meloni ancora una volta non l'ha fatto, come in tutti questi anni. Ambiguo il Presidente del Senato. È la magistratura con le sue sentenze a dire che la strage è fascista, ha affermato, ma la completa verità deve ancora emergere. L'allusione è ad altre piste, quella palestinese in particolare, però già archiviata come un depistaggio. Negare o riscrivere la storia della strage, cancellare le responsabilità del neofascismo italiano, operazione politica e culturale tanto più necessaria ora nel momento in cui la destra punta al colle più alto. Chi invece ora si trova proprio al Quirinale offre la vera chiave di lettura sul 2 agosto. Nel giorno delle commemorazioni, scrive Sergio Mattarella, la memoria diventa l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Memoria e presente sono intrecciate anche nel discorso di Lambertini, ha invitato a non abbassare la guardia sul progetto Licio Gelli, ricordando tra gli applausi la vittoria del no nel referendum sulla separazione delle carriere e tra i fischi per i guardasigilli l'uscita del ministro Nordio, che aveva affermato di non conoscere il piano di rinascita democratica di Licio Gelli.
0: Uno dei nodi più difficili da sciogliere, anzi forse il più difficile nel campo largo, è quello della politica estera. E oggi il presidente del Movimento 5 Stelle ha alzato la posta. Conte ha risposto in maniera molto netta alle domande sull'Ucraina. Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina, ha detto Conte. Mi sembra che l'Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato. Ci sono anche componenti di destra estrema. E già c'è un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi. Poi Conte ha affermato che ci si deve andare a sedere con Putin, che vuole il negoziato e ha attaccato su questo l'Unione Europea. E per quanto riguarda i rapporti tra alleati è stato ancora più netto. Il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie, ha detto Conte, faremo decidere gli italiani. Una nave militare italiana della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. I militari hanno fatto un controllo sulla petroliera Toapaio, sottoposta a sanzioni della UE. La Toapaio naviga dichiarando bandiera del Camerun. La petroliera è partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul. È stata intercettata a ovest di Pantelleria. È salito a 5, compresa l'esecutrice, il numero delle persone morte in seguito all'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi nel centro di Mosca. Secondo quanto riferiscono i media russi, i feriti sarebbero 19. Al momento non ci sono informazioni verificate né sull'identità dell'attentatrice né sulla matrice dell'attacco, ma sembra essere sempre più chiaro quale fosse l'obiettivo. Il servizio di Sabato Angeli.
6: Con ogni probabilità l'obiettivo dell'attentato al ristorante Balsi Rossi di Mosca era il generale Alexander Chaiko, comandante in capo delle forze aerospaziali russe. Diversi canali Telegram russi hanno pubblicato video e immagini della festa che era stata preparata all'interno del famoso locale italiano dello chef Carmine Alfieri. Nella sala troneggiava un cartello con la scritta Alexander 55 e il generale Chaiko ha compiuto proprio 55 anni lo scorso 27 luglio. Tra l'altro sembra che Chaiko avesse invitato diversi ex compagni di corso dell'Accademia Militare e alcuni colleghi ufficiali. Dunque la donna che sabato si è presentata alla porta del ristorante Balsi Rossi con un pacco regalo sapeva con certezza che in quel momento si stava tenendo una festa e sapeva anche che gli obiettivi erano figure di primo piano, perché quando la guardia giurata all'ingresso ha preteso di controllare la scatola, il detonatore è stato attivato. Nell'esplosione sono morte la guardia giurata, che ora sarà insignita di una medaglia al valore e di un premio in denaro che andrà alla moglie, l'attentatrice, che ancora non ha un'identità, e altre tre persone, tra cui probabilmente un tale Daniil P., di 27 anni. Probabilmente si tratta di Daniil Pedetri, marito di Maria, la figlia del generale Chaiko, entrambi seduti nel locale al momento dell'esplosione. I vertici di Mosca hanno già accusato i terroristi ucraini e l'ambasciata russa in Italia, oltre ad aver indicato un bilancio definitivo di 5 morti e 19 feriti, ha accusato gli attentatori di voler intimidire gli italiani che lavoravano in Russia. Ma ormai è evidente che l'obiettivo non fosse affatto il ristorante italiano, ma l'alto generale Chaiko e i suoi invitati.
0: Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura di Hormuz, lo riferisce l'agenzia Farsi News, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. La fonte ha affermato che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una ruota designata con il permesso della marina iraniana. Il governo di Teheran smentisce le notizie diffuse oggi dai media israeliani secondo cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbe accettato un accordo su Hormuz che avrebbe portato all'annullamento dell'attacco da parte di Trump. Secondo Axios e Associated Press invece a fermare l'attacco minacciato da Trump sarebbe stata l'Arabia Saudita. Anche la Jihad islamica palestinese, dopo l'ok di Hamas, avrebbe accettato il piano di disarmo di Gaza del Board of Peace, lo riferiscono fonti arabe alla TV saudita Al-Arabiya. Israele invece siamo stato più cauto riguardo all'accordo, sottolineando che non si ritirerà finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Oggi, scrivendo su X, Mohamed Dahlan, leader del movimento di Al-Fatah, che ha avuto un ruolo determinante nei negoziati in Egitto per implementare la seconda fase del piano Trump, ha detto che il genero del presidente Trump, Kushner, avrebbe informato i mediatori che sta dialogando con Israele per fermare gli attacchi sulla striscia. Da quando Trump ha annunciato l'accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele, però, almeno 21 persone sono state uccise nella striscia, altre 8 solo oggi. Nella striscia abbiamo aggiunto il cooperante palestinese Sami Abu Marr.
7: La situazione a Gaza è molto difficile. Si parlava di cessati il fuoco, di una nuova praticamente tregua da parte dell'Israele, perché da quando c'era questa tregua dal 10 ottobre dell'anno scorso fino ad oggi Israele non ha mai rispettato l'accordo. Oggi e ieri si legge praticamente che se arrivano praticamente l'accordo che Hamas ha accettato di ritirare, praticamente consegnare l'arma e tutto quanto, però finora non ci sono ancora niente sul terreno. Israele ci ha promosso ai mediatori che da oggi in poi comincia a stare fuoco, non bombardare più, non uccidere più persone, però Israele fino ad oggi ha ucciso finora, da stamattina finora, 8 palestinesi. Una condizione soprattutto terribile sul livello anche sanitario, perché non sta entrando la guerra, i materiali, non stanno entrando le medicine. Ieri, soltanto ieri, Israele ha bombardato praticamente il magazzino di tutte le strumenti mediche e le medicine nell'ospedale di Al-Aqsa a Deir el-Bala. Con questa mancanza di tutte queste medicine, la situazione di malati è ancora molto grave. I confini sono già chiusi, il valico di Rafah praticamente alle settimane fanno passare soltanto 90 malati. 2.000 persone della lista sono già morte mentre aspettavano di essere evacuate.
0: 19.47 è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Martina Stefanoni e Luigi Ambrosio l'hanno realizzata. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: fade out.
1: Conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Konbanwa minasan. Sa, radio no onryo agete. Please kill me ga hajimaru yo. Punk, soshite sono hoka no sekai. Personality wa mochiron, De Lauris. Itsumo, soshite Obsidiana to tokidoki Niko ga yatte kuru yo. Minna, ja tanoshinde ne. Yay!

0: caso.
1: Benvenuti a un'altra puntata di Please Kill Me. Io sono live, sono qui in studio, sono De Lauris. Vabbè, non c'è né Nico, non c'è neanche Ossidiana. Allora, intanto sono reduce dell'ennesimo festival di Distruggi la Bassa. E non ci sono andata solamente giovedì, perché giovedì poi, insomma, è un po' fuori mano il posto, devo dire la verità, fare avanti e indietro. E, però, insomma, tra venerdì e sabato è stato proprio un bel festival. Abbiamo visto un sacco di gruppi. E quindi intanto vi metto qualcosina, alcune cose, insomma, che sono state tra quelle, insomma, di punta, diciamo. Venerdì il gruppo di punta erano gli Scream, questi leggendari Scream che vennero all'Isola nel Cantiere alla fine anni 80, 90, insomma forse 89, e adesso non saprei di preciso. E però insomma allora c'era anche vabbè, insomma è stato veramente, allora insomma era il momento di punta di un certo tipo di hardcore americano, e abbiamo fatto tanti concerti, ne abbiamo fatti tanti anche quando non c'era ancora l'isola, che cercavamo per centri sociali di quartiere, locali, insomma è stato abbastanza un'odissea prima di riuscire a occupare l'isola, e che insomma anche quella è finita. Però insomma ho alcune cose da mettere, insomma alcuni temi di cui parlare, però inizio con un pezzo degli Scream che è Fight American Justice.

Eh beh, The Scream, è stato un gran bel concerto, questo anche era un bel pezzo tratto dal loro primo album. C'erano ancora i due fratelli, sono i due fratelli formatori, membri della formazione originale, Pete e Franz Stahl, e poi quello che non mi veniva era Dave Grohl, che ha fatto parte di questo gruppo quando vennero poi in Italia. E poi vabbè, ha fatto una carriera folgorante. E poi un altro gruppo che ho suonato invece, il gruppo di punta di ieri, erano i Toy Dolls. I Toy Dolls sono stati veramente, cioè, secondo me sono un po' leggerini come tipo di, cioè, delle canzonette, anche un pochino tipo ballate, quasi folk. Però talmente bravi, con talmente tanta energia, un suono potente. È stata una sauna terribile. Non so, perché io non sono riuscita a stare più proprio sotto, anzi, sono stata un po' ai margini per riuscire a respirare. Però c'è stata una bolgia. Una sauna assurda, con queste temperature, le zanzare, insomma, veramente qualcosa di apocalittico. Questo è il pezzo più famoso, però è anche quello più bello. Quindi, a questo punto, perché non metterlo? Questo Dig That Groove, baby.

0: irresistibile questi Toy Dolls che trasmettiamo qui a Radio Città Fujiko dai microfoni di Please Kill Me. E io sono De Lauris e se volete mandare un messaggio il numero è 333 180 94 94. Poi insomma adesso sto facendo un riassunto dei gruppi che chi non è venuto si è perso a distruggi la bassa. Peccato per lui perché è veramente valeva la pena. Poi devo dire che c'è una bella atmosfera che soprattutto io ho pensato questa frase non in senso cattivo, però Vogue non abita qui, nel senso che proprio, cioè, se vogliamo andare fuori da quello che sono le mode, fuori dai modelli di cercare di vestirsi per essere piacenti oppure per così secondo certi canoni, ecco, andate a distruggere la bassa e vi accorgerete che c'è gente che si veste come gli pare, che non gliene frega niente di mostrare la pancia e si diverte, e soprattutto è questo, la gente si diverte per quello che veramente se ne frega di tutto, e è questo, insomma, c'è proprio il senso del certo senso del punk che può essere interpretato in tanti modi, quindi non è questo adesso il momento, visto che siamo in piena estate, questa trasmissione in estate, insomma, trasmette in quasi vacanza, ecco. Ricordo, cioè ricordiamoci, a parte della vacanza, che oggi è il 2 agosto, quindi un momento di così ricordo di quello che fu il 1980 viene sempre, un po' di pelle d'oca, purtroppo viene sempre quando deve arrivare il 2 agosto. A parte questo, insomma, adesso invece togliamoci questo peso e vi mando, c'è stato un altro gruppo che è stato, insomma, di punta l'altra sera, è stato Total Chaos, e di cui vi mando questo pezzo, Police Rat.
1: This is the guy.

Police Rat, Total Chaos. Bisogna dire che avrei voluto chiedergli quali erano le loro parrucchiere, perché avevano delle creste veramente impeccabili, ma soprattutto la ragazza che stava al merchandising e poi è andata a fare un pezzo con loro, che tra l'altro è stata bravissima e mi è piaciuta moltissimo. Infatti mi sarebbe piaciuto che avesse fatto più pezzi con loro. E aveva una cresta fluorescente, di un fucsia rosso fluorescente, con due ciuffetti ai lati, sempre gialli fluorescenti, tipo evidenziatore, che non c'era un capello fuori posto. Allora, adesso invece c'è un altro gruppo a cui sono molto affezionata, che sono degli amici e con i quali faccio delle cose, e quindi ho fatto un intro con i Warfare ieri. Beh, è stato un bellissimo concerto, non perché fossi coinvolta, che ho fatto questo intro con una specie di performance, ho letto un testo, ho letto, no, no, l'ho recitato, l'ho imparato a memoria. E adesso è uscito un altro disco, che hanno fatto una speciale edizione per Distruggi la Bassa, tra l'altro, e quindi, non so, una rarità, con tot di pezzi, e è una nuova formazione. Cioè, ogni volta che li vedo, i Warfare hanno una formazione diversa, sono veramente un gruppo camaleontico. Non so bene qual è il titolo di questa, perché non sono ancora riuscita a capire qual era il verso delle due etichette, però non importa. E nel disco c'è una cartolina anche con un pensiero che ho scritto io. E niente, è stato bellissimo quella performance, anche con gli spaghetti sul palco, le foglie secche. Cioè, il palco, dopo che sono andati via loro, era ridotto veramente un macello. E adesso vi faccio ascoltare questo pezzo, poi vi darò il titolo.

Credo che il pezzo si intitolasse Fuori dal controllo, almeno sentendo le parole. È veramente un gran gruppo, ma non so, non so perché sono amici, ma adesso c'è un bassista molto metallaro, e, beh, insomma, potente, poi anche visivamente con questa performance. Notevole perché se no c'è un po' di appiattimento. Poi voglio nominare un altro gruppo, poi non ne nomino più perché non ho i dischi, quindi faccio un po' fatica, me le devo procurare. E, i Cosa Nostra, che sono di Bologna, che comunque anche loro hanno fatto un gran concerto, quindi vi metto questo pezzo dei Cosa Nostra.

Ecco, il pezzo era leggermente breve, cioè durava niente praticamente. Però molto bello, loro suonano con questi cappucci, con questi passamontagna, danno insomma un'idea abbastanza inquietante. Però sono molto potenti e anche hanno molto significato. A questo punto passo un'altra. Devo vedere che ore sono. Vabbè, un altro pezzo ci sta. E a questo punto volevo affrontare un altro aspetto, invece, il fatto che domenica scorsa abbiamo nominato la morte di Lou, vabbè, insomma, era morta anche un'altra persona, e quindi è morta la bassista dell'Air Seven, un gruppo che ho sempre amato tantissimo, e quindi Jennifer Finch, appunto, ed è morta a 59 anni, perché aveva un tumore. E quindi, insomma, sembrava intanto importante ricordarla con un pezzo delle L7 che non ho portato, e quindi non no, aspetta che. Però intanto volevo mettere pezzi di donne, di gruppi femminili, però poi non solo, ecco. Quindi intanto comincio mettendovi su un altro pezzo di un gruppo femminile. Io poi cerco sempre quelle giapponesi, tra l'altro, queste Thug Murder. Spero di fare in tempo, perché già ora della pubblicità, ma no, no, forse ci riesco a farcela. E vado con questo Thug Murder Bass.

0: Che dire, veramente cioè, sono dei gruppi giapponesi veramente notevoli, quindi a questo punto però abbiamo un attimo di pubblicità perché così è, e quindi vi mando un attimo di pubblicità, dopodiché siamo di nuovo qui, non andatevene.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Ed eccoci tornati, se volete mandare un messaggio potete mandarlo al 333-180-9494, io sono qua a fare compagnia magari a qualche viaggiatore in macchina o qualcuno a casa che è rimasto a casa perché non ha i soldi per andare via, e c'è sempre tanta gente che non ha i soldi per andare in vacanza. E dunque... volevo mettere anche un altro disco perché insomma trasmissione estiva, quindi andiamo un po' a braccio, e volevo mettere questo, un concerto che ho visto sempre a Frida di un gruppo di Roma che ogni volta è una certezza, che sono i Weird Bloom, ed è come dire di un gruppo che diverte sempre. Loro non si limitano proprio, non si risparmiano, si buttano per terra nonostante la ghiaia, nonostante gli si conficca la ghiaia nella schiena, nella pelle, nonostante la polvere, non hanno paura di niente, si buttano in mezzo alla gente e sono anche bravi, tra parentesi. Posso fare un appunto, c'è questa copertina con tipo disco con gli spaghetti, che andava bene per la performance di ieri sul palco con i Warfare, con questo piatto di spaghetti che veniva mangiato e poi sputato, buttato e lanciato. C'è questo piatto di spaghetti qua, è veramente, non è proprio bellissima questa copertina. E il titolo dell'album è Wrong Time, dice... Sing along and shoot up, il pezzo si intitola More Punk Than You, e quindi questo è i Weird Bloom.

E questi erano i Wild Bloom, quindi abbiamo un po' spaziato, ma adesso torno alle 7 perché ve lo dovevo, visto che è morta Jennifer Finch. Purtroppo sono molti quelli che se ne vanno e anche abbastanza giovani. Vi mando questo pezzo, Angry for Stink.

È così, anche questo era un tributo all'L7. A questo punto io direi di andare sui gruppi femminili che vi avevo annunciato e che ho trovato diversi gruppi anche giapponesi molto ma molto interessanti. E quindi ho trovato questa, adesso penso che comunque lo approfondiremo nelle prossime puntate perché c'è questa Tsushi Mamire che è fantastica secondo me. E quindi questo pezzo che si intitola Speedy, credo, perché Speedy Wonder.

volevo mettervi un altro pezzo di questa cantante giapponese che si chiama appunto Tsushi Mami Re, e questo pezzo si intitola Sex on the Beach.

Questo erano appunto queste. Ecco, vabbè, proseguiamo adesso. Cambiamo gruppo con Zug Murder, che è un gruppo, vi ho già messo un pezzo prima, adesso me ne metto un altro. È un gruppo che comunque ha fatto una carriera molto breve, di 2 anni, ha fatto una cantano in inglese, hanno fatto un tour negli Stati Uniti, tra l'altro hanno suonato insieme ai Casualties, che erano giovedì a Distruggi la Bassa, quindi insomma ritorniamo a fare un cerchio, ci ricongiungiamo sempre con le tematiche dell'inizio. Questa è la cover del pezzo dei Clash, I Fought the Law, e comunque questo era il seguito di quella di prima, invece voglio andare con queste Zug Murder.

Ciao Lucia e Federico, è un piacere anche per me accendere il lettorino e leggere questo messaggio che mi state ascoltando. Tanti saluti, mi fa molto piacere, scrivetemi per favore che mi fa molto piacere perché qua così per la città è un po'... già comincia a essere abbastanza desolata, poi sto caldo veramente fuori controllo, come il pezzo dei Warfare, fuori controllo. E, io faccio un salto molto, molto indietro, perché i primi gruppi femminili erano, i primi gruppi erano magari anche gruppi anni 60 che non sono passati alle storie, se non che ci sono delle compilation di gruppi beat anni 60, di gruppi femminili, e ce ne sono in Inghilterra, ce ne erano molti tra l'altro, e quindi io ho qualche compilation, mi piacerebbe fare qualche puntata. Però poi passiamo a quelli che sono rimasti famosi, sono gruppi vocali. Però hanno che questi fatto parte della storia della musica, e questo come le Shirelles, di cui vi mando un pezzo, vi mando Mama Said.

E così ci siamo anche ascoltate le Shirelles, poi se c'è tempo avrei messo anche le Ronettes, ma non so se ci riesco perché c'è un altro pezzo qua, un altro vinile sul piatto, un disco che ho preso in Giappone, sono di un gruppo sconosciuto che si chiamano SOS Laughing Nose, che non so se è il titolo dell'album o il titolo, insomma. E questo, però adesso vi metto su questo pezzo, non ho niente da dirvi perché sto studiando il giapponese, ma non riesco a leggerlo, e quindi ve lo mando, punto e basta.

0: Con questa cover di When the Saints Go Marching In di un gruppo giapponese, a questo punto vi saluto perché ormai sta per arrivare la pubblicità. Rimanete in ascolto e ci sentiamo domenica prossima, che tanto io sarò di nuovo qui di sicuro. Quindi buon ascolto e rimanete all'ascolto della Giustizia Fujiko, tanto c'è anche un bellissimo nastrone, quindi è sempre una radio da ascoltare anche quando tutti quanti sono in ferie. Ciao ciao da De Lauris.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il nuovo sistema Serec. La tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole! We'll be right back.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Thank you. Thanks so much. Thank you, Rob. Thanks so much.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.